0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
6: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: on Radio Company. Danceteria version. Spot.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro.

0: Ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
1: Dispositivo medico CIE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
2: Company. Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Maker, Mauro Tonello Music List.
1: Derulo.

forte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo raggio è in divenire.

0: Go on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
3: La mattina alle 6. Sveglia!
4: Enjoy this trip.
3: Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
5: Botta da 90 suona qui su Radio Company, puntatona questa del giovedì con Mauro Tonello. Salve a tutti, miei cari bestioline e bestiolini d'ascolto. Come diciamo sempre, ed è un nostro mantra, il pump up the volume, alzate il volume perché abbiamo ancora grande musica come sempre. Del resto, marchiata anni 90, e partiamo con Move On Baby, direttamente da Brescia City, Cappella. Troviamo anche Mauro Pilati e Max Monti, allora Gum Gum, e chiuderemo questa traccia con Intermission, pezzo internazionale, and the peace of my heart.
3: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: E la in information con Peace on My Heart, Mauro Pilato e Max Monti direttamente dalla capitale con Gam Gam, in apertura invece Move On Baby, Laura di Cappella. Pochi minuti, torniamo con Ira Bush.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo, 7.0. Prevendita su Ticket One.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
7: C come Company, C come C Radio.

0: mattina presto con Mauro Tonello, salve a tutti. Ripartiamo con i La Bush, grande hit questa Sweet Dreams, trovo anche lui, il nostro Gigi D'Agostino con New Year's Day, Sash con Stay e poi Lady Violet Inside to Outside.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: La voce era quella di Lady Violet, la sua Inside to Hot Side della dance italiana. C'erano anche i Sash con Stay, Gigi D'Ago, Gigi D'Agostino con New East Day, in apertura invece Street Dream per Ila Bush. Da Mauro Tonello è tutto, come sempre grazie a DJ Nick. Vi lasciamo tra le prestigiose mani della Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è...
5: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La miccia, professionisti per passione.
6: C come Company, C come C-Radio.
7: Il set informativo su prima.it.
8: Ciao Sara.
9: Ciao! Senti, stasera partita padel?
8: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
9: E usa Therapist.
10: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
9: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
10: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
11: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici.

0: Tammy. E comunque la canzone direbbe: dammi, dammi, dammi un uomo a mezzanotte, gimme, gimme, gimme a man of the midnight. Capito, De Biasi?
1: Ho capito, capito.
0: E noi che cosa vogliamo a mezzanotte invece?
1: Dormire.
0: Bravissimo! Risposta dormire, esatta. Risposta esatta. Oh ragazzi, io devo confessarvi una cosa. Innanzitutto buongiorno la family, 6:32, 6 agosto 2026, ormai siamo addirittura d'arrivo, più che altro verso la settimana che quasi tutti avranno a disposizione per fare le proprie ferie, cioè la settimana centrale di agosto, che è quella di Ferragosto e anche quella dopo magari.
2: Hai ragione.
0: Comunque continuo ad avere persone che mi scrivono verso le 23, le mezzanotte, abituati a quando io ero ancora un uomo che viveva di notte, adesso invece io rispondo la mattina dopo.
1: Sembra giusto, sì.
0: Ma va, perché col cavolo, cioè ragazzi, io alle 9 ciaone a tutti quanti, cerco di andarmene a letto perché bisogna dormire, bisogna dormire
3: sino al mattino.
0: Ho almeno 7 ore io per stare sereno. Io non so voi dall'altra parte della radio.
1: A parte questo mese che fai one low one live, però.
0: Sì, ok, però sì, d'accordo, però cerco di dormire in ogni caso in

0: almeno quelle 6 ore, sì, è vero. Chiaro. Comunque, in ogni caso, attento. Allora, quante ore minimo ti servono per stare bene?
1: Da quando ho cominciato a fare la mattina...
0: Non metterci troppo, però, devi...
1: 6 ore...
0: Ma ti bastano?
1: 6 ore, sì.
0: Ti bastano?
1: Durante la settimana, sì. Anche perché faccio quasi sempre il riposino pomeridiano.
0: Ah, e questa non la sapevo. A che ora?
1: Dalle 3:30 alle 4. Mi basta.
0: Dalle 3:30 alle 4. Avete capito, 20, ragazzi? Sì. De Biasi non fa niente.
1: Crollo.
0: Crolli? Sì. Mezz'oretta?
1: Mezz'oretta.
0: Mezz'oretta 20. Ti basta?
1: Sì, mi basta. Assolutamente.
0: Io, se faccio il sonnellino pomeridiano, non mi dura mezz'ora, ma dura 2 ore. E tra l'altro mi sveglio più rimbambito di prima. E oltretutto, se metto la sveglia dopo mezz'ora, la spengo e continuo a dormire. Sì, perché ho troppo sonno. No, ragazzi, io dovrei dormire almeno 10 ore per stare bene. Comunque, non so voi quante ore vi bastano per dormire, per stare bene il mattino dopo. Cioè, quante ore di sonno vi sono sufficienti? Perché io dormirei almeno 9. Almeno 9. La mia fidanzata 14. Non sto scherzando, la mia fidanzata dormirebbe 14 ore al giorno, è proprio un bradipo. Però va bene, anzi un ghiro più che un bradipo, cioè nel senso va in letargo lei, starebbe così, è abituata così. Pensa che lei andava, mi raccontava che quando andava a scuola, comunque andava a letto presto la sera alle 10. Andava a scuola la mattina, faceva tutto fino alle 2 di pomeriggio e poi dormiva tutto il pomeriggio, fino alle 6 del pomeriggio.
1: E poi faceva i compiti.
0: Guardava un filmetto, cenava, ma comunque di nuovo alle 10 a letto. Cioè, se tu guardi tutto in 24 ore quanto aveva dormito sulle 14 ore. Viveva sulle 10. Va bene, 333-2688-688. Quanto vi basta, scusate, per essere riposati al mattino? Perché io vorrei avere la capacità di dormire 4 ore e di stare comunque bene.
1: Come Beppe.
0: Beppe chi?
1: Beppe, il nostro ascoltatore.
0: Ah, Beppe, lui dice che dorme poco?
1: Esatto, lui sì. Dorme poco, sì.
0: Ma non lo so, Beppe, se ci stai ascoltando, facci sapere.
1: Si lavora, si soffre.
0: Si lavora e si soffre, sì. Sì, quella è la... È vero. È un po' la cultura che hanno i nostri genitori e i nostri nonni. Bisogna soffrire. Infatti anche climatizzatore non attaccato, no, moriamo di caldo e poi d'inverno non attacchiamo il termo, stiamo al freddo, dobbiamo temprarci, dobbiamo essere stoici, sì, si fa. Va bene, hai pronto il tuo mixatone?
1: Ci sono,
0: vai, prego.
2: Oh, senti che bella tranquillità stamattina che siamo tra uomini.
3: Ciao family.
4: Ragazzi, buongiorno.
5: Buongiorno company.
6: Sisma, che domanda difficile stamattina.
7: Assurdo. Allora, incredibile.
8: Ciao company. Vogliamo da Venezia, il mio momento top, come ha detto il nostro caro e esimio conduttore, è il tornare a casa dal turno, fare quello che si deve fare e potersi rilassare davanti alla console, magari insultando qualche compagno di squadra.
9: Io quando riuscivo ero in piena forma, il mio momento di puro relax era quando riuscivo a fine turno tornare a casa e farmi 10-15 km di corsa. Arrivavo a casa che ero veramente rilassato.
10: Sisma, dov'è la bio?
11: Io ho due ragazzi, uno di 14 e l'altra di 12. Hanno già il cellulare, entrambi. Però ho family link.
7: È incredibile.
12: Yeah! Dick 7!
13: Ciao Sisma!
14: Le gocciole!
13: Belle!
15: Considerando che 28 anni fa io ho avuto il cellulare a 13 anni, io adesso ho una figlia di 9 anni e mi trovo un po' in difficoltà, perché di fatto non è che gli serva il cellulare, però il cellulare è una parte purtroppo integrante della nostra vita e ritengo giusto che imparino ad usarla.
16: Sono felice che anche voi state affrontando questo tema, noi ormai sono anni che combattiamo contro i mulini a vento.
17: Mettendogli uno schermo davanti lui è ipnotizzato e farà più o meno quello che vuoi, però il pediatra ci ha detto che fa molto male. Cosa.
18: Ciao ragazzi, ma secondo me no, sto zitto.
0: Bello, mi piace, ma
1: secondo
0: se lo facessero in tanti ragazzi questo tipo di ragionamento.
1: È vero, però non è sbagliato.
0: No, è vero. Guarda, io ti dico un mio metodo, io non lo so come vi approcciate voi ai social, ragazzi. Allora, Facebook, bello, mi ha dato un bello spunto, perché devo dire che, sai, un sacco di volte mi trovo davanti a dei post dove poi vado a leggere i commenti, ma giusto per capire, e mi verrebbe da commentare, ok? E poi me ne sto zitto. Perché e proprio dico, ok,
3: ti
0: no, sì, ritiro quello che stavo per dire perché non ne vale la pena, non ne vale assolutamente la pena, ragazzi, di commentare. Io mi domando la voglia che ha certa gente di commentare, ma soprattutto l'arroganza di pensare che il loro pensiero sia migliore di quello di qualcun altro, capito?
3: Cioè,
0: l'altro giorno incappavo in un post, tra l'altro è un mio amico, lo conosco molto bene, lavora come intrattenitore, cioè fa l'animatore in discoteche, lo conoscerai sicuramente anche tu. Aveva scritto un post sul fatto che quando lui pubblicava qualcosa c'erano quelli che avevano le idee di destra, quelli che avevano le idee di sinistra, e alla fine non ci si trovava mai d'accordo su nulla, ci si scontrava sempre, alla fine arrivava, in pratica alla fine si arrivava di qualsiasi discorso, si arriva a un discorso politico, cioè che si possa parlare di una cosa o di un'altra, alla fine c'è sempre quello che ci butta di mezzo la politica. Sì, adesso senza entrare nel dettaglio, però ragazzi, c'è sempre quello che ti dà del comunista, c'è sempre quello che ti dà del fascista, cioè è così, e siamo nel 2026.
3: Così, inutilmente proprio.
0: io la trovo una cosa assurda, anche perché a mio avviso, poi se tu vai a analizzare bene, è da anni che nella politica, cioè, ci sguazzano su questa cosa di farci metterci contro, no? Quelli di sinistra e quelli di destra, questa cosa qua, e le ideologie di sinistra. Certo. Se voi guardate bene, non vi sembra un po' tutti uguali, cioè sul governo, cioè nel senso che siano di destra o sia di sinistra, cioè non c'è più un colore politico, non c'è più niente. Ma non volevo entrare in politica, volevo parlare semplicemente del fatto che poi alla fine, quando si commenta su Facebook, si casca sempre lì. Su Facebook, su Instagram, comunque se guardi i commenti ci sarà sempre qualcuno che porterà l'argomento sulla politica, perché tu hai votato X e allora sei così. Ma si può parlare anche di creme solari,
3: certo,
0: non sto scherzando.
3: E poi per la politica, per i politici è tutta pubblicità.
0: Sì, bravo, è propaganda, allora bravo De Biasi, così mi piaci, l'intelligenza, capito? È vero. Adesso è venuta fuori la polemica delle creme solari, che poi, ragazzi, siamo obiettivi. Perché è venuta fuori adesso? Cioè, nel senso, io non lo so il motivo, però dopo anni e anni che si dice che il sole fa male, io posso anche capire che le creme solari possono essere chimiche e quindi possono fare qualcosa sicuramente al nostro corpo, però effettivamente se voi prendete il sole 4 ore senza la crema solare, provate a vedere cosa succede alla vostra pelle, cioè, quindi io non credo che faccia proprio bene non mettersi la crema solare e stare al sole 4 ore, per esempio col sole cocente che c'è in questo periodo, e non mettersi nessuna protezione. In ogni caso, non volevo entrare in quel dettaglio lì, ma volevo semplicemente dire che anche parlando di creme solari troverai sempre quello che ti dice: ecco, tu hai votato X, e non dico nomi, non faccio nomi assolutamente, perché tu sei e si torna addirittura a parlare di Covid, perché voi adesso poi, guarda, è bellissimo.
3: I poteri forti.
0: Allora, no, io trovo meraviglioso andare su, soprattutto Facebook, perché Instagram un po' meno, ma Facebook è proprio la fucina di questi personaggi. Io trovo esilarante andare a vedere i commenti sotto i vari articoli di giornale. Per esempio, l'altro giorno sono incappato in questo post che diceva: paese di 12.000 abitanti, la persona X si oppone al 5G. Ok, che poi alla fine tu ti opponi, ma alla fine non riuscirai mai a fare qualcosa che va contro, diciamo, un sistema che si sta allargando. Ma il 5G ormai ce l'abbiamo tutti quanti ed è inutile combatterlo, ok? Cioè, secondo me è almeno inutile combatterlo. In ogni caso è esilarante vedere i commenti che ci sono sotto, perché ognuno ne sa più dell'altro. È pazzesca questa cosa. Va bene, amici, dai, partiamo. In ogni caso non era per fare polemica, era per sentire anche la vostra. Non so se siete di quelli che si fermano a commentare sui social oppure passano oltre. Per esempio, un'altra persona che secondo me, un'altra persona, un altro tipo di persona che trovo odiosa sui social è quella che commenta sotto, non lo so, De Biasi posti qualcosa e lui si deve mettere sotto e deve dirti: che schifo sta cosa, ma passa oltre, perché devi commentare che ti fa schifo quella cosa? Se non ti piace una cosa, passa oltre. Cioè, se tu, non lo so, vai a mangiare una pizza in un posto e quella pizza non ti piace, tu continui ad andare davanti alla pizzeria tutti i giorni a dire che quella pizza ti fa schifo o passi oltre e cambi ristorante?
1: Passo oltre.
0: Passi oltre. Bravo De Biasi.
1: Senza dire nulla,
0: De Biasi, io voterò te alle prossime elezioni. Noi vogliamo De Biasi presidente.

0: domenica.
1: Ma invece di parlare per niente come stai facendo e di politica e delle creme solari e tutte ste cagate qua, fa ascoltare bella musica, no?
2: Capito,
1: ogni mattina ste cagate tiri fuori. Basta, capito? Basta, hai staccato.
3: Capito, ogni mattina, dice Cinzia. Ogni mattina. Di cosa abbiamo parlato ieri? Di cosa abbiamo parlato ieri? Non me lo ricordo. Di cosa abbiamo parlato l'altro ieri? Non lo sa. Gliel'ho chiesto, ma non lo sapeva. Di cosa abbiamo parlato venerdì scorso? Ah no, c'è il raga, non c'entra niente, ma... E giovedì scorso di cosa abbiamo parlato? Sempre di politica? Non mi sembra. C'era un altro programma forse che faceva questa cosa qui, non mi ricordo. Si chiamava come... Palazzi, guarda, quelli, sai, alti, sì, hai presente, no, ti ricordi, sì, nelle città, va bene. Comunque, hai capito? Questo è il tipico commento da Facebook.
4: Forse voleva fare un esempio.
3: Secondo me voleva fare un esempio. Ciao Cinzia, ti vogliamo bene, vai, vai. Radio Company, the summer is magic.

0: ragazzi, portate pazienza. È che vi assicuro che mi sono ritrovato questa signora giorni fa. Sono quelle mattine che non sopporti neanche la compagnia dello specchio, dunque di conseguenza ce l'hai con il mondo intero. E fatalità, siete incappati in questo piccolo spazio.
1: Ale, involontariamente abbiamo creato un post Facebook dove si stanno commentando sotto, poi...
2: Pensate invece cosa significa avere Cinzia tutto il giorno a casa tra i maroni. Ciao,
1: poi
2: cari.
1: C'è qualcuno che scrive, incredibile, come quando da bambino le prendevi non sapendo il perché.
3: Ogni mattina ste cagate tiri fuori. Spot.
4: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
7: Non vorrai farti riconoscere?

0: infatti la voce è molto riconoscibile. Amici, c'è musica nuova quasi alle 7 del mattino. Swedish House Mafia, Lickely, Happiness is So Dead.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova.

0: This House Mafia, 7 e 2 minuti, c'è l'ora esatta.
1: In anticipo.
0: Un po'.
2: Ogni mattina ste cagate e tiri fuori. Basta, hai staccato.
0: Vero? Anche basta. 7 e 3 in questo momento.
3: Radio Company Time.
0: Pronti per partire con una nuova avventura? Parleremo anche questa mattina di
1: politica.
0: Sì, no. Dai, no, scherzi. Di Facebook, se vuoi, di Sci e Kimi.

0: Benvenuti. Oggi è giovedì, già. Il giorno che non esiste. Questa giornata si autodistruggerà a mezzanotte. Tutto quello che farete, direte o berrete verrà cancellato dalla vostra memoria. Il programma radiofonico La Family non si assume la responsabilità di tutto ciò che verrà detto o fatto durante la giornata di giovedì.
1: Questo disclaimer per ricordarvi che Carlotta tornerà la prossima settimana. Mentre quello lì che c'è davanti a me con la maglietta verde che si chiama Alessandro De Biasi andrà in ferie dalla prossima settimana. Vero? È inutile che metti questa canzone.
2: Quanto, stiamo avvicinando.
1: Quanto starai via?
2: Due settimane.
1: Un'eternità De Biasi senza di te. Senti, cambiamo base perché devo parlare di cose serie. De Biasi, ma tu hai mai prestato dei soldi ad un amico? Anche pochi?
2: Anche pochi, sì. Sì. Anche un mio collega l'altro giorno.
1: E sono ritornati?
2: Sì, mi fido.
1: Tornano sempre?
2: Mi fido, sempre?
1: Sì. Anche quando fai, che ne so, il regalo di compleanno a qualcuno e sei tu a raccogliere i soldi e poi magari qualcuno non te li dà? Ci hai mai pensato?
2: No, per adesso è sempre. Sono sempre
1: tu,
2: tornati.
1: E sì. Tu li hai ridati a tutti quanti i tuoi creditori?
2: Sì. Okay. Sì, anche un po' in ritardo a volte.
1: Vabbè,
2: però.
1: Ma quello non è un problema. Perché, amici, prestare soldi a un amico sembra un gesto semplice. Però poi il momento difficile arriva dopo. Chi deve restituirli può provare vergogna a rimandare il discorso. Chi invece li aspetta teme di sembrare tirchio e continua a tacere. Perché poi cosa fai? Vai a chiedere. Perché a volte magari, sai, quando quella situazione brutta in cui tu fai un regalo di compleanno e ti accolli il fatto di raccogliere tutti quanti i soldi, ok? Poi a un certo punto c'è quell'amico o amica che non ti dai 5, magari hai fatto 5 euro a testa, siete in 20, viene fuori che è una somma discreta per fare il regalo di compleanno in comune e poi alla fine c'è sempre quello che si dimentica di darti i 5 euro. Ora, adesso con le applicazioni tipo PayPal, queste cose qua, sì, te li mandano. Una volta se te li dovevano dare, come si suol dire, brevi mano, cioè proprio cash, magari c'era qualcuno che si dimenticava. Il problema è che anch'io, quando ho fatto questo tipo di cose, mi vergognavo, però mi sembrava di essere un tirchio andare a chiedere: ti ricordi i 5 euro di un mese fa per il regalo di compleanno? Hai capito? E quindi li lasciavi lì. Però in realtà questa cosa qua diventa una questione. Cioè, secondo almeno questo articolo, anche in cui sono inciampato, come direbbe Carlotta, crea una questione di sfiducia, d'accordo? Infatti gli esperti consigliano una cosa poco romantica ma utilissima: chiarire subito quando e come verranno restituiti, prima che il prestito si trasformi in un conto emotivo aperto. Okay. Perché poi tu ce l'hai un po' con questa persona perché non ti ha dato quei 5 euro lì, ok? Anche se non ti tornano indietro. Ragazzi, avete mai prestato dei soldi che non vi sono tornati indietro? Ora non sto parlando di cifre enormi, perché qui abbiamo già affrontato questo argomento sul fatto che magari qualcuno abbia prestato cifre enormi e purtroppo non sono tornate indietro, ma anche cose molto piccole. E quella roba lì vi crea questo sassolino nella scarpa che vi dà fastidio. Non è un macigno, non diventate sicuramente poveri. Però quel che è giusto è giusto. Giustamente, se hai diviso un regalo di compleanno, perché tu ci devi mettere la cifra per qualcun altro? Se c'è questa divisione, va fatto. Anche quando ti trovi ad una cena, la classica frase: vabbè, faccio io con la carta, non lo so, con la carta di credito, col bancomat. Dopodiché si divide e c'è sempre quello: non ce li ho 50 euro interi, oppure non ce li ho dietro, te li do la prossima volta. Poi la prossima volta qui i soldi lì non te li dà più. Succede, fastidioso da parte di chi li presta. Però poi anche chi li ha ricevuti e non si ricorda, dovrebbe o segnarselo o fare qualcosa. Secondo me c'è una mancanza di rispetto sotto a chi non se lo dimentica. Io per esempio ci tengo molto a non avere debiti in giro, perché so che alle altre persone può dare fastidio anche se sono 2 euro che mi ha prestato, e quindi ho la tendenza a dire: va bene, te li ridò subito e cerco di ricordarmi subito. Poi probabilmente magari c'è qualcuno all'ascolto tra miei amici conoscenti che mi dirà: no, tu mi devi ancora 5 euro e ti sei dimenticato quella volta.
2: Ben venga.
1: No, però vabbè, io sì. Oh, ragazzi, faccio un appello, mettimi un drone. Se c'è qualche amico a cui devo dei soldi, ditemelo. Però non fate finta, mi raccomando, perché adesso arrivano in centinaia che mi diranno: mi devi 5
2: euro.
1: Avanzo
2: 10 euro.
1: Non è vero, De Biasi, io penso di avere forse...
2: E anche 4 caffè.
1: Ecco, hai tenuto il conto dei caffè?
2: Ricordo,
1: te l'ho offerto anche stamattina.
2: Anche sei cialde.
1: Sei? L'hai messo in gondo?
2: Sei cialde.
1: Ma
2: sì.
1: Non è vero. Comunque, avete mai prestato dei soldi ad un amico, anche piccoli, per un regalo, magari di compagno?

0: Fortuna, lui è Gali qui su Radio Company. Amici, allora, avete mai prestato anche pochi soldi a dei vostri amici, anche quando vi trovavate a una cena? Per esempio c'è Ingrid che ci scrive: buongiorno family, io aspetto ancora da un amico 20 euro per la cena di Capodanno del 2022. Sono passati 4 anni. Povera Ingrid. Perché lei ci scrive: gliel'ho ricordato un po' di volte e poi mi sono stancata. Giustamente, se glielo ricordi e lui non te li dà ancora... Sì, non lo so, lì comincia a esserci la mancanza di rispetto, però. Cioè, nel senso, io, se me lo ricordi tu che ti devo dei soldi dalla cena del Capodanno del 2022, la prima cosa che faccio è vado a un bancomat a prelevare e te li porto subito. No, perché è vero. Cioè, non mi va di avere debiti in giro. È una mancanza di rispetto, secondo me. Poi,
1: ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Allora, io sono un generoso, sempre stato. Adesso, vabbè, ho passato anche 50 anni e non nascondo il fatto anche di amici stretti. E quando ho capito, ovviamente sotto osservazione di mia moglie, che se ne approfittavano di questo, sì, lì mi sono girati veramente i C, e non vi nascondo che adesso sono diventato uno che si fa rispettare, perché è giusto che sia così, perché come si dice... troppo buoni, passi
0: sì,
1: da buona giornata a tutti,
0: sì,
1: ciao cari.
0: Allora è vero, sì, a volte la generosità purtroppo sfocia il fatto che alcune persone se ne approfittino. Ecco, io credo che se una persona se ne approfitti lo si può chiamare amico, non lo so. Poi
2: sì, ma dipende sempre da che rapporto hai con la persona, perché se è un rapporto sano, uno deve chiedergli, ma uno si dimentica. E gli dice: guarda, avrei bisogno di soldi indietro. Tuo amico ti dice: guarda, purtroppo ho avuto un problema, o te li do X giorno. Se invece il rapporto non è sano, possono cominciare i problemi.
0: Sì, la domanda però è, per esempio, anche sui 5 euro? Cioè, voi andate a ricordarlo a una persona anche quando sono 5 euro per una cena, per esempio, fino a cifre come 20 euro. 20 euro non sono pochi, siamo d'accordo tutti, però sono cifre comunque piccole. Cioè, nel senso, non è che hai prestato centinaia di migliaia di euro o migliaia di euro a una persona per la quale ne hai bisogno. Poi i 20 euro, diciamo che non sono quelli che ti cambiano la vita, però sarebbe giusto averli. Adesso, amici, l'abbiamo fatto per tutta la settimana e continuiamo a farlo, ma l'argomento rimane, perché noi aspettiamo i vostri messaggi vocali. Nel frattempo però, come sempre, ci suggerite un disco da cantare ad alta voce, quindi se volete potete scriverci un disco che volete sentire da cantare ad alta voce. Ne sceglieremo due fra i vostri che ci proporrete qui al 3332688688, e tra poco si deciderà un disco da cantare ad alta voce.

0: Ocean House, Jubel qui su Radio Company. Amici, alla velocità della luce abbiamo deciso, forse abbiamo deciso, due dischi tra quelli che ci avete proposto da cantare ad alta voce. Lo faremo anche domani perché ci piace questo gioco dove voi proponete dei dischi. Tra l'altro devo dire che gli ascoltatori si stanno sbizzarrendo sulle sigle dei cartoni animati. Dragon Ball l'abbiamo già messa poco tempo fa, ragazzi. Però Sanpei effettivamente potremmo tenerla per domani. De Biasi, siamo pronti?
1: Ci proviamo?
0: Okay. Allora, le canzoni che abbiamo proprio scelto così, le prime che sono saltate all'occhio. La prima, la numero uno, che potete, mi raccomando, potete votare qui, è tra 1 o 2, 333-2688-688. La prima è questa.
2: No woman no cry.
0: No woman no cry. La numero due invece è... Good time, I don't wanna stop at all. 3332688688 per votare
3: la Family Beach Club.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Radio Company Live Tour.

0: Martino.
1: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
2: Ma è fantastico!
1: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
3: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700 168.

The Show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Don't Stop Me Now, scelto da voi come disco da cantare ad alta voce qui su Radio Company. Questa è la Family, 6 agosto 2026, sono le 7:25 minuti. Soldi prestati ad amici, ma non stiamo parlando di grandi cifre, perché le grandi cifre, vabbè, quello purtroppo succede, di fidarsi di qualcuno e magari poi non tornino indietro, e quello può essere realmente un problema, anche perché poi quando hai bisogno veramente di soldi, magari per la casa, per pagare le tasse, insomma per gli affari tuoi, magari non ce li hai e in quel momento ti secca. No, in questo caso parliamo proprio di cifre piccole, però che comunque creano quel fastidio. I compleanni in cui si dividono le cifre per fare un regalo unico, feste di laurea, feste di Capodanno, le cene, quando si cene, pranzi, quando si va fuori, che si deve dividere, c'è sempre quello che si dimentica, non ha i soldi, ha 50 euro interi, ha la cifra intera, quindi non riesce a darti, insomma, quello che deve darti, e alla fine si dimentica di farlo, tu non glielo chiedi, e così si crea quella cosa emotiva che un po' ti dà fastidio, no? Sentiamo voi.
1: Ciao Sisma, bisogna fare come fa un mio amico, che quando si fa un regalo o qualcosa insieme, alla ricevuta lega anche il suo IBAN e tutti fanno il bonifico. Io invece più di qualche volta li ho persi.
0: Allora, io devo dire che questo sistema lo sto usando anch'io, lo stiamo usando anche tra noi amici, quando si fa un gruppo, per esempio, per fare un regalo di compleanno, no? Fai un gruppo WhatsApp, dopodiché metti o gli amici o io, mettiamo il PayPal, per esempio, di turno, o l'IBAN addirittura, a cui fare eventualmente il bonifico. Ma c'è sempre quello che si dimentica di farti il bonifico. È quello il problema. E lì cosa fai? Vai a chiederglielo?
2: Fai un messaggio generico sul gruppo. Ragazzi,
0: ragazzi, vi ricordo che
2: avete pagato tutti.
0: È vero, bravo De Biasi, furbacchione. Poi
3: abbiamo fatto l'addio al celibato di una mia amica. E qui era stata invitata una sua amica che noi, tra di noi, non conoscevamo, e abbiamo deciso di offrire la cena alla futura sposa. Mm-hmm. Quando è arrivato il conto, abbiamo detto: "Bon, dividiamo per quante siamo, meno la sposa." Questa ha detto: io non ho portato soldi." Quindi si aspettava evidentemente che la sposa offrisse. Allora abbiamo detto: "Bon, non c'è problema, il giorno del matrimonio ce li ritorni." Il giorno del matrimonio non si è mai avvicinata a nessuna di noi e anzi ha fatto finta di nulla. Quindi non abbiamo più visto questi soldi, ci ha dato un po' fastidio.
0: Certo.
3: E vabbè, è andata così, ce la siamo pagata noi. Però lo abbiamo detto alla sposa: "Guarda che questa tua amica non ci ha dato i soldi e non ha partecipato alla cena che ti abbiamo fatto."
0: Sì, ma scusa, ma di che cifra si parlava? Comunque io a quel punto, ragazzi, se fosse stato in voi, cioè io non me la prendo neanche. Io dico: "Vabbè, guarda, io non divento povero per queste, cioè io rimuovo, perché è inutile star lì a rimuginare." Se si parla di cifre piccole, quindi entro i 20 euro, 30 euro, dopodiché cominciano a girare le scatole, tipo Alessandro che ci scrive: "Prestati 500 euro, raga, 500 euro sono tanti. Ad un caro amico in serie difficoltà economica, più rivisti

0: non dire altro.
1: Sì, ma allora quelli in cui ho pagato da bere, per esempio, quando si faceva festa e magari poi, tra virgolette, non sono tornati indietro, no? Tu offri il giro e poi c'è quello che non te lo offre, eccetera, eccetera. Io quei conti lì non li ho mai fatti, perché quando stavo bene con le persone con cui stavo, a un certo punto vai fuori, pensi, ti diverti e non ci pensi. Se vuoi offrire il giro, se vuoi offrire giri, se sei generoso quando vai in giro, non te ne devi pentire, secondo me. Comunque qualcuno ci scrive: certo, si dimentica, puntini puntini, e poi non scrive più niente. Completa il messaggio, vogliamo capire. Dai, avete mai prestato, anzi, ma più che prestato, secondo me è proprio quella situazione in cui ci sono più persone, si mettono dei soldi per un regalo, si mettono dei soldi per una cena, c'è sempre quello che si dimentica di darti 5-10 euro, queste cose qua, che poi alla fine danno fastidio. Come vi comportate in quelle situazioni lì? Li avete ricevuti indietro? Andate a chiederglieli al diretto interessato, oppure fate finta di niente e cercate di rimuovere, di dimenticare? Radio Company, the summer is magic.

0: Club All Around the World qui su Radio Company. Allora, soldi che avete prestato, ma no, in questo caso tanti sono arrivati, tanti messaggi anche di soldi, tanti soldi. Per esempio Gianluca ci scrive: raga, visto che parlate di prestare, già 5 anni che ho prestato 10.000 euro sì, al mio migliore amico che era in difficoltà. Più visti e più visto lui. Gianluca scrive: io fortunatamente non ho bisogno. Gianluca, potresti diventare nostro amico? No, perché insomma, cioè, visto che non ne hai bisogno, però non ci comporta così. Ma siamo d'accordo che non ci si comporta così. Prima vieni a piangere ed implorarmi e poi mi giri le spalle e ti rifai un'altra vita. Io non so che fine hai fatto. No, no, ma totalmente siamo d'accordo, ma è assurdo. Poi,
1: ciao Enrico, ciao, ciao Radio Company. Questa voglio raccontarla perché è divertentissima. Si parla di una cifra proprio irrisoria, ma è il modo in cui è avvenuto. Mio suocero viene a casa da noi e mi dice: hai 5 euro da attaccarmi? Perché ho solo spiccioli, mi servivano attaccati. Vabbè, cerca i 5 euro, guarda in casa, ma ritroviamo, ecco i 5 euro. E mi dà tutti i centesimi, mi fa: guarda che non ce li ho tutti perché mi mancavano dei centesimi, mi mancavano 30 centesimi, quindi mi ha dato indietro 4,70 euro. Appunto, okay. È una cosa da niente, però... Cioè, è ridicolo, mio suocero. Però ha dato fastidio, cioè, una cosa da niente, ma ha dato fastidio.
0: Allora, in quel caso lì io non ci faccio caso, ragazzi, perché 30 centesimi, vabbè, uno ce li aveva. Ma posso dire, in quel caso lì voi avete fatto la figura dei signori e lui si è fatto la figura un po' la figuraccia. Cioè, nel senso, chi è che ci ha rimesso in quel caso lì? Cioè, loro hanno perso 30 centesimi e che sarà mai, perché 30 centesimi. Però... se guardiamo proprio la figura in sé, per quello che è successo, se l'è fatta lui la figuraccia che ti ha dato i 4,70 euro in monetine e non aveva gli ultimi centesimi per arrivare a 5, quindi pace amen. Va bene amici, tra pochissimo c'è lo sfigometro. Nel frattempo, se volete, 333-2688-688, soldi che avete prestato, ma non si parla di grosse cifre, quelle volte in cui magari, appunto come adesso, i 5 euro, il signore qui che aveva i 5 euro e sono ritornati indietro in centesimi, 4,70 euro, oppure alle cene, i regali condivisi dove non avete ricevuto quei 4, 5, 10 euro, che però è un piccolo sassolino nella scarpa che dà fastidio. La Family.

Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
5: ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: di classe all'elementare di mio figlio, i soldi anticipati per il regalo alle maestre si trattava di 2-3 euro, sempre le stesse che si dimenticano. Alla festa di quinta ho presentato il conto. Raffaella da Marostica. Raffaella, sei... Raffaello, 2-3 euro, dai, vieni qua, facciamo la colletta, te li diamo noi. C'è lo sfigometro!
1: Radio Company.
2: C'è lo sfigometro!
0: Si parte dall'Ariete, il periodo è super top per le vostre energie vitali. Potreste aprire un banco al mercato e vendere vitalità da quanta ne avete. Sfigometro meno 18 e rottometro 97%.
3: Ariete!
0: Toro, l'amore in questo periodo va super super super bene, vi sentite fortunati e il vostro sex appeal è alle stelle. Sfigometro meno 20, rotometro 100%.
4: X7.
0: Gemelli, i contatti con le persone vicine a voi sono facilitati, siete amici fidati e ascoltatori discreti. Bravi. Sfigometro meno 17, rotometro 89%.
5: Oye amigo, ponme la salsa.
0: Poi amigo. Cancro, malumori e incomprensioni sul lavoro, Venere ce la sta mettendo tutta per rompervi le scatole. E in effetti ci sta riuscendo. Sfigometro meno 7, rotometro 10%.
6: Oh, ma ti sembra la comportazione?
0: No, per niente. Leone, interessanti opportunità che vi permetteranno di raggiungere obiettivi prefissati da un bel po' di tempo. Mi raccomando, guardatevi intorno. Sfigometro meno 14, rotometro 45%.
6: Cos'è sta merda?
0: No, dai. Vergine, la salute va molto bene. Siete però un po' ansiosi e questa tensione che vi portate dietro vi mette in difficoltà anche nelle situazioni più facili. Sfigometro meno 8 e rotometro 11%.
5: Che sfiga!
1: Radio.

0: Si riparte dagli amici della bilancia, grazie a Mercurio avete una chiarezza mentale da fare invidia a chiunque. Non esistono domande alle quali non avete risposta. Pendono tutti dalle vostre labbra, sfigometro meno 18, erotometro 91%.
1: Ehi, che ci fai nella nostra zona?
0: Scorpione, oggi scarseggiano un po' le energie, ma è tutto normale, state dando il meglio di voi sotto le lenzuola. Wow! Ci sta che durante il resto del tempo siate un po' stanchi. Sfigometro meno 13, rotometro 43%.
1: Hai sbagliato quartiere, bello.
0: Sagittario, situazioni complesse da gestire in ambito lavorativo, anche i rapporti con i colleghi iniziano ad essere complicati. Usate la diplomazia. Sfigometro meno 10, rotometro 15%.
1: Ti conviene tornare indietro, se non puoi vedere che cosa succede.
0: Cos'è? Capricorno, energie buone, riuscite a fare tutto quello che vi si presenta davanti senza troppi drammi. Sfigometro meno 18 e rotometro 92%. Sembra un po' too much. Acquario, bella intimità con il vostro partner, c'è una conoscenza piuttosto intima che potrebbe essere pronta a diventare qualcosina di più. Sfigometro meno 19, rotometro 98%.
2: Il troppo stroppia sempre e comunque.
0: Pesci, il sole vi regala energie, gli altri astri invece vi fanno innervosire e ve la faranno sprecare. Questa settimana non avete un attimo di pace. Sfigometro meno 15, rotometro 50%.
3: Vai Sisma, acquista il bollitore.
0: Già fatto? No, non è vero, non l'ho acquistato. Biasi,
4: tocca a me?
0: Tocca a te. Se tanto mi dà tanto, il ragionamento.
4: Ok, tenendo conto che il 3 sicuramente no.
0: Il 3?
4: Il terzo segno.
0: Ah, ok, no, ok, ok.
4: Il terzo. Quarto nemmeno. Il quinto forse.
0: Vabbè, ok. Ma però... li hai tenuti a mente così?
4: Sì, perché non me li ricordo.
0: Vai, vai, vai.
4: Il secondo.
0: Sarebbe?
4: Non vale.
0: No, ma scusa!
4: Quello dopo l'ariete.
0: Ma allora, e che cosa viene dopo l'ariete? Inizia per T di Torino.
4: Toro!
0: Bravo! Vabbè, è troppo facile così, però, De Biasi.
4: Volta,
0: certo che
4: dai.
0: Tu che segui Carlotta e me durante lo sfigometro, tu saresti, dovresti essere il primo a ricordarti quali sono i segni uno dietro l'altro. Perché facciamo una prova. No. Facciamo una prova.
4: Oddio.
0: Da che cosa si parte?
4: Dall'ariete.
0: Ok, e poi?
4: Toro.
0: Ok, perché te l'ho appena detto. E poi?
4: E poi?
0: Dai, che secondo me ce la fai senza pensarci troppo.
4: Vergine?
0: No. Vergine è quello con cui si chiudono i primi sei segni.
4: Ok, Vergine. Quindi
0: no.
4: Prima c'è Leone.
0: No, prima della Vergine c'è,
4: esatto,
0: Leone. E prima ancora?
4: Scorpione.
0: Cancro. E prima ancora?
4: E prima c'è il Toro.
0: Gemelli. No, De Biasi, mamma mia. Dai, sulle note di questo tango c'è il discorso volume di oggi.
5: Ora alza il volume!
6: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute.

0: che meraviglia! Energia 90. Modo qui su Radio Company, era il disco alza volume di oggi.
1: La Family

0: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Radio Company Live Tour.

0: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
1: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Mauro. I PIO, le 8 e 2 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: La Camera a voto segreto ha detto no all'acquisizione da parte della magistratura delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro con l'imprenditore romano Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan mafioso senese. Forte scontro politico in aula, sentiamo Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia e la segretaria del PD, Elly Schlein.
4: A voi non interessa nulla di Andrea Delmastro delle Vedove. Lo attaccate perché volete attaccare Giorgia Meloni.
5: Non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo.
3: Nuova notte di raid russi in Ucraina all'indomani della strage a Kiev che ha causato almeno 17 morti. 3 civili hanno perso la vita nella regione nord-orientale di Kharkiv. Svolta nelle indagini sul caso di Daniela Florea, la 36enne ritrovata senza vita il 20 luglio nel suo appartamento a Torino, è stato arrestato l'ex compagno con l'accusa di femminicidio. Europei di nuoto a Parigi, ieri nelle 5 km di fondo, oro per Taddeucci, bronzi per Pozzobon e Paltrinieri, oggi azzurri a caccia del podio nei tuffi, al collo 4 ori, Chiara Pelacani cerca il quinto nel sincro da 3 metri con Elisa Pizzini. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Company. Spot.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: La Family di Company. Radio Company. Con la Family. Baby.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Cano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: momento. Giovanotti Alfa qui su Radio Company, amici, siamo pronti per regalare due biglietti a Daniel dalla provincia di Rovigo. Ciao Daniel! Daniel? Daniel? Daniel, sei sparito? Daniel, ci sei? No, non c'è, no, non c'è. Ci ha buttato giù il telefono, va bene, non è un problema. Adesso cerchiamo di recuperarlo, oppure è caduta la linea. Comunque, stiamo regalando due biglietti per l'11 agosto Cristiano De André all'Asiago Live. Saremo presenti lì con Radio Company per tantissimi altri eventi oltre a questo. Quindi ciao Daniel!
1: Ciao!
0: Ciao, era caduta la linea?
1: No, doveva richiamarmi.
0: Ah, ok, va bene. Senti Daniel, allora, noi ti regaliamo questi due biglietti per il concerto l'11 di agosto con Cristiano De André. Con chi ci andrai?
1: Mia moglie.
0: Ok, quindi sì, raggiungerete Asiago, che tra l'altro è molto fresco in questo periodo, quindi magari si sta un po' meglio. Arrivate su un po' prima, vi fate l'aperitivo e poi il concertone, d'accordo?
1: Certo.
0: Va bene, okay. Noi vi aspettiamo lì perché saremo anche noi lì, quelli di Radio Company, ovviamente tutte le sere, quando volete ci trovate lì, soprattutto per quanto riguarda voi l'11 agosto. Ciao Daniel!
1: Ciao a tutti!
0: Ciao, un abbraccio!

0: Days qui su Radio Company, torniamo tra poco.
1: La Family Beach Club.
2: Noi siamo la Family. Noi siamo la Family. Spot.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Ehi Paola!
9: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
10: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
11: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Antidroga è Fabri Fibra qui su Radio Company. Amici, buongiorno. Soldi prestati, ma si parla in questo caso di piccole cifre, soprattutto in quei momenti in cui appunto ci sono regali da fare, cene, pranzi, insomma, dove si condividono dei conti e alla fine poi c'è sempre qualcuno che si dimentica di pagare.
1: Ciao family, ciao Sisma.
0: Ciao.
1: Allora, io sono quella che di solito si dimentica di restituirli, però sono anche la prima che dice per favore ricordamelo, perché altrimenti io so già che me lo dimentico.
0: Brava.
1: Quindi conoscendomi non lo faccio apposta, me lo dimentico. Oppure se capita con PayPal, visto gli strumenti che abbiamo nel 2026, con PayPal lo faccio davanti direttamente alla persona, allora lì non me lo dimentico. Ma se devi darmi, non ho contanti, dammeli quando hai contanti, lì cioè lì mi dimentico e quindi dico alla persona o me lo ricordi tu o io so già che me lo dimentico, mi conosci, non lo faccio apposta. E viceversa, se c'è qualcuno che vedo che la manda avanti finché sono cifre entro i 15 euro e siamo super amici, dico vabbè chi se ne frega, glielo ricorderò in un momento migliore tra virgolette. Dipende secondo me anche dal rapporto di amicizia che
0: certo.
1: Hai, se vi conoscete bene, se uno conosce l'altra persona. Poi se c'è quello che sai che scrocca sempre e non restituisce mai, allora lì mi prendo in anticipo e cerco di non essere io quella che anticipa per non rincorrerlo. Quindi
0: allora io vi giuro che quando mi trovo nella situazione di dover dare 5-10 euro a qualcuno anche per un regalo di compleanno, io faccio di tutto, ma veramente di tutto, in qualsiasi maniera, se proprio proprio non riesco, vabbè, non ci riesco, ma faccio di tutto per darglielo in quel momento, perché io lo so che io ho una memoria del cavolo e quindi me ne dimenticherò, non lo faccio con cattiveria, quindi ci provo veramente in tutti i modi, che sia PayPal, che sia Satispay, che sia qualsiasi altra applicazione, non lo so, cerco anche addirittura di fare un dammi l'IBAN, te lo faccio subito perché poi mi dimentico, così dovrebbe funzionare fra tutti. Poi
2: raga, ma parliamo del fatto che puntualmente quando è ora di andare a un concerto, ad esempio, tutti casati, tu lo proponi come prima persona, dici ragazzi, in data X c'è l'artista che canta, bla bla bla, sono 80 euro se andiamo al parterre, sono 10 sedute, bla bla bla. Tutti che dicono sì e nessuno mai che dice va bene, li prendo io ragazzi e poi mi fate il pagamento se non è sottoscritto. E di conseguenza, vabbè, mi armo di santa pazienza, faccio l'acquisto dei biglietti. Cioè, nonostante l'IBAN sia sempre quello, e siamo in tre perché è una chat da tre, perché se vado in giro vado sempre in giro con i soliti tre disgraziati, arriva subito da una persona, dall'altra, dopo un anno se va bene, del tipo ci vediamo anche al concerto, sì sì te li devo dare, non te li dà in quell'occasione lì, e viene fuori semmai dal nulla dopo un anno, dice ah ma io ti devo ancora dare i soldi.
0: Allora se sono tipo un centinaio di euro, raga, io rompo le scatole, cioè c'è poco da fa, io glielo dico,
3: sono tanti.
0: Sì, bravo De Biasi, mamma mia la De Biasi che viene fuori. Allora De Biasi, quantifica quanti sono tanti e quanti sono pochi.
3: Allora sono pochi 30, dai 30 in su per me sono tanti.
0: Sì, però tu vuoi dirmi che ti dimentichi di 30 euro che un tuo amico si è dimenticato di darti? Cosa?
3: Posso lasciare andare però.
0: Puoi lasciare andare.
3: La prossima volta non mi prendo più questo impegno, diciamo.
4: Dai. Ciao Radio Company, sono Giada da Treviso.
0: Ciao.
4: Allora anche noi abbiamo un gruppo WhatsApp dove mettiamo all'interno il Satispay oppure per esempio il PayPal, tutte quelle cose lì che riguardano lo scambio di denaro. Molte volte c'è qualcuno che si dimentica, però solitamente che sia da una parte o dall'altra della compagnia, comunque noi ce lo ricordiamo sempre di darci i soldi. Per esempio è capitato due weekend fa che abbiamo fatto una cena a base di carne, noi solitamente mettiamo tutti i soldi, compriamo la carne, le bibite, tutto quello che c'è, e adesso nel giro di due settimane stiamo ancora raccogliendo i soldi perché comunque facciamo tutti dei lavori molto diversi
0: sì.
4: E non riusciamo mai a trovarci sempre, però alla fine noi per esempio con tutta la tranquillità, dicendolo con tutta la calma del mondo, avremo sempre ricevuto i soldi indietro. Grazie, buona giornata.
0: Silvia ci scrive: esistono le note sul cellulare dove scrivere i soldi da ritornare alle persone che li avanzano, che siano 2 euro o 100, il resto sono tutte scuse. Siete degli scrocconi. Brava Silvia, mi hai fatto sorridere, è vero? Siete tutti

0: Wise Love qui su Radio Company. Allora, soldi che non ci sono mai tornati indietro, ma magari poco, cifre da veramente poco, cioè quindi 5, 10 euro, 20 euro, però c'è questo assolino sulla scarpa che non riesci a toglierti. Sentiamo.
1: Ciao ragazzi, io sono una di quella che, una di quelli che anticipa, purtroppo, e ora che ricevo i soldi, insomma, ogni volta puntualmente passano mesi. Al momento, per esempio, una mia amica mi deve dare 96 euro per il biglietto di un concerto.
0: Porca miseria.
1: E 36 euro per delle attrazioni che abbiamo prenotato per il nostro viaggio a Vienna la prossima settimana. Faccio fatica io a mettermi nei panni di fare, cioè riscuotere le tasse, perché ho paura di mettere a disagio l'altra persona. Però minchia, sono più di 100 euro.
0: Non
1: lo so, forse mi aspetterei che partisse anche dalla persona in sé. Dai cavolo, cioè per i 100 euro ti ricordi che li devi dare a una persona, no?
0: Anche secondo me. Allora, io partirei con questo tipo di messaggio. Ah, stavo facendo i conti a fine mese, siccome devo pagare le tasse e mi è arrivata la bolletta grossa, guarda, ci sarebbero quei 96 più 36 che mi devi... Così un po' girandoci intorno, però tutto sommato.
2: Io ho capito che c'è qualcuno che lo fa apposta.
0: Ma
2: proprio
0: sì, è vero.
2: Per risparmiare, o comunque si diverte a non pagare. Ma è una cosa che ho appurato, questa.
0: Allora, ci sono i tirchi e ci sono gli avari, eh? C'è poco da fa, quelli che proprio ne approfittano. E sai cosa diceva un mio amico De Biasi?
3: Cosa diceva?
0: Chi è avaro con i soldi è avaro anche con i sentimenti. Radio Company. The summer is magic.

0: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
1: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
2: Sì!
1: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
0: Radio Company Live Tour.

0: Flamenco Paranoia. Lui è Samurai J qui su Radio Company. Amici, buongiorno, buongiorno Vivi.
1: Buongiorno.
0: Come
1: ciao,
0: stai?
1: Ragazzi, bene, molto bene. A parte
0: il caldo.
1: Il caldo notturno, più che altro è quello. Perché di giorno sto in piscina e quindi riesco
0: a. Ma sentivo
1: a
0: che parlavi con Le Biasi
1: così.
0: Che pure la doccia è calda.
1: Pure l'acqua della doccia è calda. Io mi sveglio la notte, mi butto sotto la doccia, è calda pure quella. E dico, vabbè, ragazzi. Non
0: ieri
1: so più
0: Viviana
1: che
0: si è addormentata, ragazzi. Nuda, bagnata ancora dalla doccia, vero?
1: Vero, così, così per cercare di
0: un
1: di
0: po' di refrigerio, certo.

0: Ciao amici, le 9 e un minuto, a domani.
1: Ciao zio.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news.
4: Bagarre ieri alla Camera sul caso del Mastro. L'Aula, con voto segreto, ha negato l'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore Mauro Caroccia. 206 i voti contro l'uso delle chat, 133 quelli a favore. Allerta droni in Germania. Martedì sera all'aeroporto di Lipsia, che è anche hub militare utilizzato dalla NATO e dall'Ucraina, ritrovato un drone vicino a un cargo di Kiev, mentre un altro si è scontrato con un velivolo in fase d'atterraggio. Il comparto del marmo Apuo-Versiliese fermo per 8 ore per uno sciopero unitario. La protesta, proclamata dopo la morte del 44enne Aldo Gullotti, schiacciato da alcune lastre di marmo mentre era al lavoro in un'azienda di Carrara. Nessuna tregua dal gran caldo per il nostro paese, almeno fino a Ferragosto. Oggi il record di Città Bollino Rosso per le temperature sono 27 su 27 monitorate. La FIFA conferma Gianni Infantino. Al termine della riunione del Consiglio a Rabat in Marocco, la Federcalcio Mondiale ha ufficializzato il ritiro della proposta d'apertura ai privati, ma ha ribadito il pieno sostegno al presidente. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Gli amici di Monte Mauro, con il patrocinio del comune di Apollosa, presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare! A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
12: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
13: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Radio Company 80 Italiano.
14: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo. Facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perdere l'amore.

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
6: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

0: piaciuta tanto Pink, questa canzone tra le mie preferite. So What su Radio Company. Matti del Matinè, ci state mandando il cruscotto della vostra macchina con la temperatura di oggi, giornata record per il caldo in tutta Italia. Amy ci scrive, anzi ci manda proprio la foto a Conegliano, 42 gradi alle 9:06. L'hai lasciata sotto al sole la macchina? No, 42 gradi adesso, quindi è mezzogiorno che ci aspettiamo 50 gradi. Aiuto, sentiamo, vai Matti, che avete mandato tanti messaggi veramente.
1: Signora che compie i 60 anni, che metta il prosecco in fresco, per cortesia, che è bello fresco, va bene, anche se fa caldo.
0: Va bene, per quanto riguarda l'altra Matta del Mattino che ha compiuto 60 anni, penso si riferisca a lei che oggi fa il compleanno. Vabbè, sì, un goccio di prosecco,
2: Diego,
0: sì. Ciao,
2: Ferrara,
0: ciao Diego.
2: Io ti dico il tasso di umidità che c'è stamattina, c'è perfino la nebbia.
0: Anche
2: io
0: qui c'era.
2: In officina, ovviamente non climatizzati, saranno 45 gradi dalle 8 di stamattina che è sudo. Ho avuto l'ora di andare in ferie. Parto domani per il Salento e se almeno c'è caldo là mi butti in acqua
0: e chi se ne ci vediamo in Salento, che ci sarò anch'io il prossimo weekend, speriamo che faccia un po', che almeno l'acqua del mare un pochino fresca, leggermente calda, brodo pure quella, fantastico, non c'è modo di rinfrescarsi in questi giorni. E ancora vai,
3: sono nel mio mezzo, sì. E 32 gradi
0: però
3: fuori. Volevo fare gli auguri a mio figlio, sì, che oggi, giornata molto calda, compie 38 anni.
0: Auguri.
3: Tanti auguri Mirko, amore mio.
0: Amore mio, Mirko, tanti auguri in questo 6 agosto, anche tanti compleanni. Un abbraccio in particolare a chi lavora nelle cucine in questi giorni, veramente vi siamo vicini, o fuori all'aperto perché è tosta. Continuate a mandare i vostri messaggi, 3332 688 688, adesso su Radio Company, Somber.

0: agosto caldo, la testa gira e come Anitta insieme a Fred De Palma su Radio Company. Alberto ci ascolta da Torino, buongiorno, si sta freschi, ci manda la foto dell'orologio, quindi si è svegliato da poco, messo sul comodino, 26 gradi, beh, posso dire, stai sicuramente meglio di tanti altri matti del mattinè, sentiamo.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
1: Marino dalla periferia di Vicenza.
0: Sì.
1: Allora, giornate calde, sono già 10 giorni buoni che ce li abbiamo.
0: Lo so, ci dovremmo abituare,
1: non
0: dici?
1: Non so dire la temperatura del cuore, perché non ho il cuore col termometro, okay, che mi legge la temperatura esterna.
0: Il
1: quello
0: percepito.
1: Che vi so dire che sono 10 giorni che tra mezzogiorno e le 14 del pomeriggio a casa, sensore a nord legge tra i 40 e i 41 gradi a nord,
0: mia.
1: Per cui non oso immaginare al sole cosa ci sia.
0: Meglio non saperlo, forse meglio non scoprirlo. E ancora vai.
2: Ciao
0: Matti.
2: Viviana,
0: ciao.
2: Buongiorno a tutti, matti del mattinè.
0: Grazie.
2: Io sono qui, montagna, 2300 metri,
0: vero,
2: nelle valli del Cunese.
0: Bello.
2: 21 gradi e l'acqua è gelata, sembra neve fusa.
0: Fantastico.
2: Bellissimo. Un abbraccio a tutti.
0: Un abbraccio a te, stai facendo rosicare veramente tantissimi ascoltatori e anche Martino. Ma io no, perché non mi voglio lamentare del caldo, il freddo per me è sempre peggio, però di sicuro in questi giorni facciamo fatica. Io devo stare dentro l'acqua, cioè o sto dentro l'acqua o niente, è l'unico rimedio. Vai, sentiamo.
3: Cara
0: ancora
3: Viviana,
0: un'altra matta.
3: Pensa che da noi hanno tolto l'energia elettrica dalle 8 di stamattina fino alle 3 di oggi pomeriggio.
0: Ah, vedi,
3: per
0: bella
3: fortuna,
0: idea.
3: Sono al lavoro e rientro giusto alle 3, dove al lavoro ho aria condizionata,
0: oh,
3: anche se fa caldissimo lo stesso.
0: Lo so, è tosta ragazzi, persino con l'aria condizionata c'è chi ci manda la foto, 32 gradi e mezzo. Ciao Vivi, ieri sera io e mio marito abbiamo detto verso le 21 dai, ci buttiamo in piscina al fresco, acqua 32 gradi, quasi come quella termale, niente, neanche l'acqua ci salverà.
4: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate.
5: Bagarre ieri alla Camera sul caso del Mastro. L'Aula con voto segreto ha negato l'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore Mauro Caroccia. 206 i voti contro l'uso delle chat, 133 quelli a favore. Allerta droni in Germania, martedì sera all'aeroporto di Lipsia, che è anche hub militare utilizzato dalla NATO e dall'Ucraina, ritrovato un drone vicino a un cargo di Kiev, mentre un altro si è scontrato con un velivolo in fase d'atterraggio. Il comparto del marmo Apuo-Versiliese fermo per 8 ore per uno sciopero unitario. La protesta, proclamata dopo la morte del 44enne Aldo Gullotti, schiacciato da alcune lastre di marmo mentre era

0: lavoro in un'azienda di Carrara. Nessuna tregua dal gran caldo per il nostro paese, almeno fino a Ferragosto. Oggi il record di Città Bollino Rosso per le temperature sono 27 su 27 monitorate. La FIFA conferma Gianni Infantino. Al termine della riunione del Consiglio a Rabat in Marocco, la Federcalcio Mondiale ha ufficializzato il ritiro della proposta d'apertura ai privati, ma ha ribadito il pieno sostegno al presidente. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.
2: Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Radio Company Live Tour.

0: Avellino.
1: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni. La professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Mai Oh Mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: sia Diplo, Labyrinth, Thunderclouds su Radio Company. 6 agosto, giovedì, giornata record per il caldo in questa estate che ricorderemo, anche se i climatologi ci continuano a dire che è inutile che ci lamentiamo tanto perché le prossime saranno molto peggio e ricorderemo questa estate come una delle più fresche. Oh my god, oh mio dio. E buongiorno, ci scrive Maria Luisa: a Conegliano l'auto mi segna 33 gradi appena presa dall'autorimessa e vai, si sale ancora, sentiamo.
1: La settimana scorsa quando sono andato a Santo Stefano di Cadore,
0: sì,
1: e attraversando la galleria da Auronzo che va da 24 gradi all'ingresso, sono uscito con 16 gradi
0: ma
1: dall'altro,
0: dai,
1: lato.
0: Ma veramente?
1: Io ho lavorato fuori, sotto il sole, bello, tranquillo e... manco una goccia di sudore.
0: Pensa te.
1: Buona giornata, Gianluca.
0: Buona giornata a te. Vedi, c'è una gioia ogni tanto in fondo al tunnel. In questo caso l'hai trovata tu. Ciao Vivi, io lavoro in uno dei pochissimi magazzini che ha l'aria condizionata. Non vedo l'ora di arrivare al lavoro ultimamente. A chi lo dice, arrivo alle 6 del mattino. Antonino, pure io che non ho l'aria condizionata in albergo in questo periodo o al lavoro mi vedo alle 6. Compaio all'alba e ancora.
2: Ciao. 32 gradi a Vicenza. Auguri a tutti quelli che compiono gli anni oggi. Ciao, un bacione.
0: Sono tanti quelli che compiono gli anni oggi. Ci state scrivendo in tantissimi. Allora, aspetta, io non 40 gradi ieri a Sistiana, in provincia di Trieste, alle ore 15. Ciao Roberto, oggi secondo me sale ancora di più il tuo termometro. E poi dal nostro vivaio in provincia di Vicenza ci dice Anna e siamo a, oh mio Dio, 34 gradi e 8. Di già, mamma mia, abbiamo un altro vocale, pronti ad ascoltare.
3: Ciao,
0: un'altra Radio Company, matta del mattino.
3: Sono Marzia da Padova.
0: Ciao.
3: Allora, io sto facendo un po' di lavoro in casa,
0: sì,
3: e ho quasi 27 gradi e mezzo,
0: guarda,
3: caldo, quest'anno proprio è un inferno. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Un inferno totale. Davide, ciao Viviana, qui ad Abano Terme, nella nostra Abano la temperatura è di 29 gradi ma un tasso di umidità altissimo, il climatizzatore del trattore fa fatica a raffreddare. Ciao, lo so bene la temperatura della nostra Abano, veramente calor, calor. Andiamo a prendere un altro po' di calor a Copacabana con Irama su Radio Com.
4: Ciao

0: Google, Moving to the Sun su Radio Company, un sacco di messaggi dei matti del mattino in giro per l'Italia con quest'afa, con questo caldo. Alex dalla provincia di Verona, buongiorno, 32 gradi e mezzo con l'aria condizionata in macchina, mi sembra onesto, onestissimo, al mio segnale scatenate l'inferno proprio, ma già si è scatenato da solo, guarda. Gemona del Friuli alle 9.15, quindi una mezz'oretta fa, 29 gradi, mamma mia, da me che amo l'inverno, percepiti 45. Pensa, noi che amiamo l'estate soffriamo, figuriamoci voi. Sentiamo vocali, vai.
1: Ciao compagni, qua in macchina con Bibi, la macchina segna 34 gradi, centro Conegliano, ecco. Buona giornata.
0: Buona giornata a te e anche a Trieste, Davide ci dice 34 gradi. Ad Asolo, Cristian invece ci mostra la foto del cruscotto, 32 gradi. Abbiamo ancora un altro vocale, sentiamo i matti del mattino.
2: Siamo Bonifacio Verona, mi trovo all'interno di un negozio dove lavoro, il termostato mi segna 26,1, ho quasi freddo io,
0: ecco,
2: oggi.
0: Dai, mi sa che veniamo tutti lì da te. E poi c'è chi scrive, Chiara, ciao da Brunico in Alto Adige, vi mando un saluto da 20 gradi, ho paura a rientrare a casa sabato. Chiara, resta lì.
3: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot. Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taverne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso. Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
4: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
9: C come Company, C come C Radio.

0: minacci, maledetto me, il nostro successo del presente e dal passato. Kate Bush con Babushka. Noi siamo live in questo momento su Radio Company, le 10:03.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.

0: Radio Company, seconda ora insieme. Sono Viviana, ciao a tutti, matti del mattinè, super accaldati oggi in questo giovedì 6 agosto che a quanto pare ricorderemo. Allora, ultimi vocali proprio a proposito delle temperature in giro per l'Italia.
1: Sono sì. 31 gradi, dai, se muore anche oggi.
0: Anche oggi, soprattutto oggi. E ancora, vai, perché veramente ne avete mandati un sacco, non riusciamo a metterli tutti.
2: Ciao Vivi.
0: Ciao.
2: Fa così caldo sì. che io ho comprato un ghiacciolo, ma sono riuscito a mangiare solo lo stecco di liquirizia. Devo imparare a scartarli più velocemente.
0: Veloce, veloce, perché sennò non ce la facciamo a mangiarlo, si scioglie subito. Allora, a proposito di ghiaccioli e di ghiaccio, andiamo a Roma, dove un bar ha fatto discutere per aver fatto pagare proprio qualche giorno fa 4 cubetti di ghiaccio a una cliente che ha chiesto un caffè con ghiaccio, per favore, quindi potete aggiungermi dei cubetti. E sullo scontrino si è ritrovata 80 centesimi più in più, quindi un caffè 2,10 euro invece che il solito 1,20 euro o 1,30 euro. Caso che è avvenuto in zona Infernetto, a proposito di calore, cioè pensa in questo periodo che inferno che ha diviso un po' l'opinione pubblica, perché c'è chi dice no, è ingiusto, basta con questi scontrini che mettono sovrapprezzo per ogni cosa, chi lo difende perché è comunque un costo. Infatti, dicono i gestori, per il ghiaccio servono comunque dei macchinari appositi, c'è comunque una lavorazione. Allora, vorrei sapere da voi che ne pensate, con questo caldo poi soprattutto, ma 4 cubetti di ghiaccio me li devi far pagare? Vabbè che 80 centesimi non è che ci cambiano la vita, però comunque un po' ti rode vederlo lì scritto che addirittura mi fai pagare 4 cubetti. Voi che ne pensate? È giusto? Oppure assolutamente no, avreste fatto magari una mini protesta, sareste andati lì, non avreste pagato. Diteci la vostra se vi va con un messaggio o un vocale. Vedo Martino proprio indignato. 333 2688 688.

0: Company. State mandando già un sacco di vocali per quanto riguarda questa situazione che si è verificata a Roma, zona Infernetto. Un caffè con 4 cubetti di ghiaccio, solo per il fatto di aver chiesto il ghiaccio in più, 80 centesimi sullo scontrino di sovrapprezzo. Giusto far pagare il ghiaccio, far pagare 4 cubetti a una signora? Oppure vi sembra veramente un'esagerazione?
1: Buongiorno,
0: sentiamo.
1: Buongiorno. Certo, che speculazione a far pagare un betti di ghiaccio.
0: Ecco, per
1: ma
0: te.
1: Sinceramente, se sì. ero io, vabbè, quella se l'è trovata sullo scontrino, magari io potevo chiedere gli 80 centesimi in più. Perché li avevo pagati.
0: Ah, ok, quindi avresti
1: Fidati,
0: chiesto spiegazioni.
1: Io chiamavo subito la finanza, non li pagavo.
0: Addirittura, proprio così, diretto tu. Quindi, insomma, gliel'avresti fatta pagare a loro. E ancora...
2: Non mi sorprende affatto se fanno pagare i cubetti di ghiaccio, perché fra poco ci faranno pagare anche l'aria che respiriamo.
0: È probabile, che per il momento è molto calda, tra l'altro, quindi rivogliamo i soldi del biglietto. Io avrei pagato senza fare tante polemiche, ci scrivono. Se prendevo un caffè freddo, quello shakerato, avrei speso più di 2,10 euro. È vero, in effetti, perché se chiediamo un caffè freddo, comunque quello costa, quindi... Perché tante polemiche? Forse per il fatto che non ce l'hanno detto prima, il ghiaccio si paga, poi nello spritz allora perché non si paga? Qua si aprono un sacco di parentesi. No, non ce lo fate pagare, ma che siete? Ma
3: gli dai là.
0: Ma qual è là? No, il ghiaccio, cioè, è compreso nello spritz, che già, ricordiamo, fuori dal Veneto costa fin troppo, quindi no, lì il sovrapprezzo non ce lo meritiamo. Un altro vocale,
4: le
0: riusciamo a sentirlo.
4: Si pagano a ghiaccio, quindi si paga anche a ghiaccio, chiesto extra.
0: Quindi secondo te è giusto? Però vabbè, è un extra effettivamente. Nel caffè può essere considerato un extra. Io non sono d'accordo, però è in effetti al limite. E voglio sapere proprio per questo la vostra opinione. Matti del Matinè, 333-2688-688. Adesso Martino mi lancia qualcosa in testa.
5: Radio Company Matinè, con i Matti del Matinè d'estate. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Radio Company Live Tour.

0: Bellino.
1: Veste lui.
0: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
0: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
6: Radio Company a Salerno, la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Wad, Nico and Beans, Altego, il Gym e poi chi più ne ha più ne metta, How I Feel su Radio Company per questa canzone in 18. Va bene, allora 4 cubetti di ghiaccio nel caffè, per favore, perché lo vorrei freddo, fa troppo caldo, e me lo fanno pagare in un bar dell'Infernetto, zona vicino Ostia, quindi vicino al mare a Roma. 20 centesimi a cubetto è una cosa folle, assurda, oppure un extra, quindi tutto sommato giusto. Sentiamo i matti del mattino che ne pensano.
1: Ciao Viviana. Ciao. Per me invece è una cosa folle. Folle. Solo approfittare del momento.
0: Ecco.
1: Pur di prendere soldi si arrampicano perfino sullo sugli specchi, perché devono vendere perfino il ghiaccio.
0: Ecco, l'hanno fatto. C'è chi scrive: io avrei pagato senza fare tante polemiche. Sentiamo un altro matto del mattinem.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Sono lavoratore nella ristorazione da sempre.
0: Oh, dici,
2: anche
0: dici.
2: In bar ho lavorato.
0: Ok.
2: Avete rotto le balle.
0: Perché?
2: Arrivate al bar,
0: sì,
2: o al ristorante, in 8 chiedete 8 caffè diversi.
0: Vabbè, ma che dobbiamo
2: uno
0: fare?
2: Un macchiato tiepido in vetro, un caffè ristretto ma lungo col ghiaccio, uno con lo zucchero di canna ma poco perché vorrei anche il Dietor. Allora, se
0: mi facciamo impazzire,
2: volete certe cose, le pagate.
0: Vabbè, ok.
2: Le pagate. Fate un finanziamento per andare in ferie. Ma mettete quell'euro in più per il caffè, che il caffè non ci guadagna niente, un bar, basta.
0: Ho capito, però scusa, ma se siamo in 8 e abbiamo 8 gusti diversi, io capisco che uno magari impazzisce a ricordarsi in tazza orzo, macchiato freddo, con poco caffè, in tazza grande, però che dobbiamo fare? Se abbiamo... Io in realtà sono molto semplice, caffè liscio, tranquillo, però ci sono persone che hanno gusti diversi. Il punto non è pagare il caffè come lo vogliamo, perché su quello, cioè, lo paghiamo, non è che andiamo via senza pagare, ma è quando ci ritroviamo poi sullo scontrino qualcosa che ci sembrava incluso nel prezzo, cioè un cubetto di ghiaccio, ragazzi, 20 centesimi, 80 centesimi, 4 cubetti. Sembra un pochino un'esagerazione. Allora sentiamo un altro matto del matinè.
3: Ciao ragazza.
0: Ciao.
3: Sì, ha pagato più della benzina praticamente.
0: È vero.
3: Ha pagato tipo 6 euro al litro, 7 euro al litro, un po' di ghiaccio, un po' di acqua ghiacciata, grandissimi. Vado a vendere il ghiaccio anch'io. Ciao ciao.
0: Ma infatti, dai, mettiamo il ghiaccio nella macchina. No, no, che poi succedono i danni. Però io stavo pensando, scusate, allora io mi prendo un caffè e uno spritz, visto che nello spritz il ghiaccio in teoria è compreso, prendo il ghiaccio dallo spritz e lo metto nella tazzina di caffè. Risolto il problema, che ne dite? Chiamatemi e scrivetemi per altri consigli. Radio Company. The summer is magic.

0: come Shakira su Radio Company. Noi stiamo parlando di cubetti di ghiaccio che sono stati fatti pagare come sovrapprezzo per un caffè freddo con aggiunta appunto dei cubetti. Chi è d'accordo e chi no tra i matti? Sentiamo.
1: Ma a quel punto quella cliente non poteva che mai chiedere un caffè freddo shakerato.
0: Ecco, vedi, shakera.
1: Dovrebbe che ha pagato un po' di più, ma sicuramente avrebbe avuto un effetto migliore. Ma comunque quella signora lì fa parte dei clienti cosiddetti strani che chiedono sempre delle cose in più, ecco. Secondo me è giusto far pagare.
0: Allora Martino vuole sapere se sei un barista, perché dice che i baristi sono quelli che si lamentano delle nostre richieste tra virgolette strane, però ognuno ha i suoi gusti, quindi il barista deve essere pronto anche ad accogliere certe richieste. Se ti chiedo, non lo so, il tartufo che te lo devi andare a prendere proprio ad alba, magari dici vabbè, questa sta fuori, ma se ti chiedo un caffè con ghiaccio, cioè mi sembra una richiesta non poi così strana. Shakerato è diverso però, perché devi mettere il caffè, devi triturare il ghiaccio, shakerare, c'è una preparazione in più. In questo caso era caffè, butti dentro 4 cubetti, fine della storia. Sentiamo un altro.
2: Ciao,
0: matto.
2: Detta ciao. Così la notizia può suscitare scalpore.
0: E lo ha suscitato.
2: Però, o prende il caffè o prende un caffè shakerato. Cosa ne fa di un caffè con 4 cubetti di ghiaccio?
0: Magari lei
2: uno
0: così.
2: Per dare da un servizio o... non li può fare pagare, perché può essere a favore suo portare clientela perché dà un buon servizio. Però in realtà i cubetti di ghiaccio nel caffè, o prendi un caffè shakerato oppure prendi i cubetti per farne cosa. In ogni caso i cubetti devono essere fatti, è vero, c'è una macchina. Poi cosa fate? Li porta in mano, te li porta nella ciotola, poi bisogna pure lavare queste ciotole, c'è tutto un servizio dietro, quindi non lo so, può essere anche giusto un piccolo aggiunta.
0: Ok, ciao. Quindi per te ci sta che venga pagato un extra, magari insomma non 80 centesimi, magari che ne so 20 centesimi in più, come nel caso a volte del latte, quando aggiungi il latte, che delle volte te lo mettono nello scontrino, no? Il goccino di latte nel caffè macchiato.
3: Sono Franco.
0: Ciao.
3: Non possiamo esprimerci su questi cubetti di ghiaccio perché non sappiamo cosa è successo. Cioè il cliente sapeva già prima che avrebbe pagato 80 centesimi?
0: No, non lo sapeva.
3: L'ha saputo dopo,
0: l'ha saputo dopo
3: che ha usufruito dei cubetti di ghiaccio?
0: No, l'ha saputo dopo, perché ovviamente è rimasto sorpreso quando ha visto lo scontrino. Ha pagato, però ha fotografato, e per questo motivo tutti noi lo abbiamo saputo e ne continuiamo a parlare al 333-2688-688.
4: Radio Company Matinée. Con i matti del matinè d'estate. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG

0: 49 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronix Tufano. Euronix, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronix, un mondo più avanti.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
1: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento, replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
8: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
9: C come Company, C come C Radio.

0: Olivia Dean, Baby Steps, la novità su Radio Company in questo giovedì. State mandando veramente un sacco di messaggi, tantissimi vocali, noi non gli stiamo dietro oggi perché sono una valanga per quanto riguarda questi cubetti di ghiaccio che sono stati fatti pagare nel caffè di una cliente a Roma, 80 centesimi, quindi 20 centesimi l'uno, erano 4. Dai, sentiamo un altro vocale.
1: No, carissima, no. Devo contraddirti perché io ho pagato lo spritz con senza ghiaccio 3 euro e col ghiaccio 3 euro.
0: Ma 50. Veramente?
1: È successo.
0: Oddio.
1: In un bar, ti direi il nome che non voglio. Verso Padova.
0: È la fine, ragazzi.
1: Va bene, comunque sì, me l'hanno fatto pagare. Ho fatto una litigata quel giorno, lasciamo perdere.
0: Fatto
1: lasciamo
0: bene.
1: Stare.
0: No,
1: ciao, ciao.
0: Capisco, avrei litigato anch'io, avrei discusso anch'io, perché per far pagare il ghiaccio nel cocktail, che lo spritz poi non è un cocktail, però comunque in una bevanda alcolica, ma anche in una Coca-Cola, il ghiaccio, ragazzi, cioè è proprio compreso nel pacchetto. Non è che lo dobbiamo pagare a parte. Nel caffè posso anche capire, e infatti ne stiamo discutendo. Adesso però una gioia, ho una cosa importante, un messaggio importante per tutti voi.
2: Vi siete mai chiesti quante persone lavorano dietro a una campagna pubblicitaria? Ci sono idee, musica, creatività e a volte nasce qualcosa che resta in testa fin dal primo ascolto. È il caso della nuova hit di Cadoro, la storica catena di supermercati del Nord-Est. Ascoltiamone insieme un estratto.

0: Cattive abitudini su Radio Company. Matti del mattino on fire, scatenati, far pagare i cubetti di ghiaccio nel caffè, giusto, sbagliato, le vostre esperienze, sentiamole.
1: Buongiorno. Ciao. Company, buongiorno. Ma allora dovrebbero far pagare anche il latte nel caffè macchiato? Come me, per esempio, che bevo il caffè con latte freddo a parte, cioè, ma che, cioè, veramente è assurdo.
0: Ecco, è assurdo, ma in alcuni bar in realtà lo fanno già pagare, però 10 centesimi, massimo 30 centesimi, non di più, che uno dice vabbè, però lo paghi e basta. 80 centesimi per 4 cubetti comincia a essere un po' troppo, no? Sentiamo altri matti, vai.
2: Ehi, volevo dire al barista, sì, che penso prima fosse un barista.
0: Sì, era un barista.
2: Che se gli rompe tanto le balle a far tanti tipi di caffè,
0: sì,
2: che vada ad asfaltare le strade, così, ecco, non deve farne neppure neanche uno. Il lavoro che ha scelto è questo, quindi
0: effetti,
2: che non si lamenti, anzi che ci guadagnano in tutto, anche sul bicchiere di acqua del rubinetto, e che non rompano le balle, perché il ghiaccio basta metterlo nel frigo dei gelati e sono a posto, perché così fanno.
0: Perfetto.
2: Ciao Radio Company.
0: Ciao, grazie.
2: Buone vacanze
0: anche a te. Dai, ci stiamo anche un po' sfogando in alcuni casi.
3: Ciao ragazzi. Ciao. Il ghiaccio, per me, che te lo fa pagare, è, come diceva Fantozzi, una cagata pazzesca.
0: Ecco.
3: Perché dove gli fa comodo te lo fanno pagare. Nello spritz e nella Coca-Cola, che ti mettono il ghiaccio perché quello fa volume, quello ti mettono meno Coca-Cola o meno vino o meno Aperol. Allora lì gli fa comodo a loro e non te lo fa pagare. Quindi
0: assolutamente
3: è una cagata pazzesca. Ciao.
0: Anche tu, cagata pazzesca, anche se in realtà il matto del mattino di prima ci ha detto che nel suo caso gliel'hanno fatto pagare pure nello spritz il ghiaccio. Follia. L'ultimo,
4: facciamo,
0: dai,
4: facciamo una domanda all'incontrario.
0: Sì.
4: Mia moglie beve il gingerino senza ghiaccio, allora deve toglierli gli 80 centesimi,
0: ecco,
4: dal costo.
0: Giusto.
4: O costa sempre 4 euro.
0: Giusto, dovrebbe toglierli. Come nella pizza, ci scrive un'altra matta del mattino, se aggiungi gli ingredienti è giusto che paghi. Ok, però se io li tolgo, perché per esempio io a volte nella pizza con il prosciutto cotto e la mozzarella chiedo di levare il pomodoro. E allora anche lì mi dovresti levare 50 centesimi. No, pago uguale. Vabbè, me la prendo come al solito in quel posto. Matti del mattino, grazie a tutti, perché oggi veramente siete stati fantastici con noi fino alla fine. E allora, tra poco un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State qui.
5: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
6: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso. Il 12 agosto, come da tradizione, ritorna la Notte del Bacio. Cultura, storia, leggenda, tradizione, musica ed enogastronomia. Ti aspettiamo nel centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, dalle 20 con La Notte del Bacio. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
7: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
6: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope, il nostro successo del presente dal passato, Quincy Jones con I Know Corrida, che c'è stata ieri, per quanto riguarda Radio Company. Saluto Mirko che ci sta ascoltando da Roma con l'app di Radio Company, grazie, ci ascoltate veramente da tutta Italia, oggi proprio siete stati fantastici. Noi ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà venerdì, che per noi matti del matinè è proprio l'inizio del weekend, è il nostro giorno preferito. E per molti di voi anche l'inizio delle agognate e meritate ferie. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company le 11 e 3 minuti.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. La Camera ha negato l'acquisizione delle chat di conversazione nell'ambito del caso del Mastro. La decisione ha scatenato un'ondata di proteste con la segretaria PD Schlein, che ha attaccato il governo. Non nominate più Borsellino, dice duro anche il Movimento 5 Stelle, i cui deputati hanno inscenato una protesta. I parlamentari di EWS hanno scelto invece di bendarsi. Teheran smentisce trattative dirette con Washington riguardo allo stretto di Hormuz, affermando di dialogare solo con l'Oman. La notizia arriva dopo le recenti tensioni nella regione e le dichiarazioni del presidente Trump, che ha attaccato il ministro della guerra Exet. Fonti vicine al governo iraniano sottolineano la volontà di mantenere canali diplomatici aperti solo con partner regionali fidati, escludendo per ora un confronto diretto con gli Stati Uniti sulla questione del traffico marittimo nello stretto. Paura in Germania, Lipsia, dove un drone carico di esplosivo è stato intercettato mentre si avvicinava pericolosamente a un aereo ucraino. L'incidente è avvenuto mentre un altro drone simile colpiva un cargo in volo. Le autorità stanno indagando sull'accaduto per accertare la natura dell'attacco e identificare i responsabili. Intanto, negli Stati Uniti, il presidente Trump ha negato la richiesta di Zelensky riguardo alla fornitura di nuovi sistemi di difesa Patriot. Si chiude con un bilancio positivo la maturità 26. Il 99,8% degli studenti ammessi ha ottenuto il diploma, in netto aumento anche i punteggi più alti, i 100 e lode sono oltre 14.000, con un incremento di 300 unità rispetto all'anno prima, rappresentando il 2,9% del totale. Scende la percentuale di chi ha ottenuto 100 centesimi, passando dal 7,1% del 25 al 5,3%. Come di consueto, i licei si confermano le scuole con il maggior numero di diplomati eccellenti. La siccità continua a colpire duramente il nord e i pochi temporali estivi sviluppatisi quasi esclusivamente in montagna non sono riusciti ad alleviare la grave sofferenza di fiumi e laghi. Il Po, in una situazione di crisi idrica senza precedenti, il Lago Maggiore ha raggiunto livelli minimi storici. Le piogge al nord mancano da 3 mesi, mentre le temperature continuano a salire con picchi di 40 gradi previsti oggi. Anche le acque del Mar Tirreno registrano temperature elevate, attestandosi sui 32 gradi. Lo sport, giornata trionfale per il nuoto italiano agli europei di Parigi. Dalla Senna arriva un oro e 2 bronzi nella 5 km di Ginevra. Taddeucci conquista il titolo bissando quello della 10 km, mentre Barbara Pozzobon sale sul 3° gradino del podio. Oggi tocca ai tuffi. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Manu Chao con Viajando por el Mundo, amigos e amigas. Buongiorno.
1: Sembri quegli operatori degli aeroporti che vogliono farti fare un viaggio tranquillo, ma non capisci quello che dicono.
0: Viajando por el mundo, señoras y señores, vamos a empezar esta puntata. Così, perché
1: ad accendere,
0: non so,
1: questa puntata.
0: No, a empezar.
1: Ah, ok.
0: A cominciare presto, sigla. Che è tardi.
1: Sì, dai,
0: è tardissimo.
1: Che bello cominciare non avendo capito una mina. Io.
0: Perché io invece ho capito.

0: Mi è piaciuto Buongiorno Pelle Rossa. Magari le persone che ci stanno ascoltando dalle spiagge, che sono lì belli sulla graticola, così che si girano. Sì, Viola,
1: mi hai chiamato?
0: Chi è? Cos'è sta chi cosa? È impazzito. Ha trovato un suono a caso, ha detto anch'io faccio l'orchestrina.
1: Siamo in difficoltà questa mattina, ci si mette anche l'orario perché sono le 11:11.
0: Aiuto!
1: Intanto porta bene, ma siamo in ritardo, quindi via con la musica.

0: Evans con Your Love qui a Company Snack, Giulia Piego, Leo e DJM.
1: Non me l'aspettavo che l'avresti detto così bene.
0: Sì.
1: ATB Topic is an ass, Your Love, 9 p.m. Bravissimo. Dobbiamo già fermarci per qualche minutino, ma restate assolutamente qui perché tra poco l'argomento degli argomenti,
0: sì.
1: Stefano Gabbana si è fatto sentire.
0: Mamma mia, dopo gli ha lasciato Dolce Gabbana, il marchio, sì. Ovviamente. Però è tornato con un'idea geniale.
1: Geo, guarda, il genio.
2: Su Radio Company, Snack.
3: Come on!
4: L'estate da mordere.
2: Spot.
5: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
6: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
7: Radio Company Live Tour.

0: Avellino.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Svuota tutto!
3: Svuota tutto!
2: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
4: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
2: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, svuota tutto!
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.

Attenzione! Tombola Express! Stiamo per darti il numero di oggi. Segnalo e aggiungilo agli altri. Se a fine mese li ricorderai tutti, potrai vincere i gadget di Snack. Il numero di oggi è 33.

0: dimanche, midi pile alle 11:22. Buongiorno ancora amici e amiche, state ascoltando Snack, Giulia Pego, Leo e DJM. Allora, una piccola precisazione ci scrivono riguardo la tombola.
1: Sì.
0: Possiamo farla?
1: Sì, certo.
0: Sprechiamo, guarda, quei 30 secondi per dirvelo. Ci scrivono come funziona la tomba, quanti numeri escono, quando c'è l'estrazione. Vuoi già sapere troppo?
1: Allora,
0: amica
1: ti diremo
0: mia.
1: Anche i numeri in anticipo, così.
0: No, è molto semplice. A caso, completamente sì. A caso, tra le 11 e le 13, un giorno sì, uno no, forse sì, forse
1: sa.
0: Mai,
1: ecco.
0: Non si sa, escono nascosti tra una canzone e l'altra, come avete già sentito poco fa, alcuni numeri. A fine mese ve li chiederemo, voi ve li dovete segnare ogni giorno o quando li sentite, a fine mese ve li chiederemo e chi se ne ricorda di più si porta a casa i gadget di Radio Company e di Snack.
1: Sì, non vi diciamo quanti numeri saranno,
0: no.
1: Usciranno durante il mese, voi quelli che vi ricordate ce li scriverete a fine mese, di solito l'ultimo giorno del mese più o
0: esatto,
1: meno.
0: Esatto, quindi detto questo possiamo invece finalmente aprire le danze con una grande, grande notizia.
1: Allora, sì, può esserlo come non esserlo, perché...
0: Io mi sento di dire, Leonardo,
1: che lo
0: che
1: è.
0: Ero, che sono stata una precursore della moda.
1: Precursora.
0: Una precursrice?
1: Sì, guarda, sono un...
0: Com'è la...
1: Sono un compressore della moda. E faccio
0: oddio,
1: il
0: ragno!
1: Ah, no, ma lascialo lì quel ragnetto, tranquilla. Scusa? Non ha fatto male a nessuno. Ti abbiamo un ragno
0: precursore
1: gigante. No, scherzo.
0: Al femminile.
1: Vabbè, comunque, Stefano Gabbana cosa ha fatto?
0: Precorritrice.
1: Precorritrice, infatti è una che fa sforzi.
0: Aha. Sono precorritrice di moda.
1: Sì.
0: Perché io è una vita che sostengo l'uscire di casa in pigiama.
1: Allora, Stefano Gabbana cosa ha detto? No, il pigiama è bellissimo, voi potete usarlo come capo d'abbigliamento per qualsiasi occasione, voi la mattina uscite con, che ne so, la casacca del pigiama, i pantaloni, questi pigiami magari di seta, belli, sai, quelle le donne col pigiama.
0: Vabbè.
1: Da uomo, a rigoni.
0: Vabbè,
1: meraviglioso,
0: okay.
1: Sopra un capospalla, un occhiale da sole e via.
0: Non è proprio l'immagine che si presenta di fronte alle persone quando io esco in pigiama. Io non ho il pigiama bello di seta, con l'occhiale da sole, uno scialle sopra e magari la bella scarpa ginnica di marca. Io ho il pantaloncino coi buchi
1: è quello.
0: E la maglietta con le pecorelle che dormono.
1: C'è la differenza tra il pigiama di seta, il pigiama tutto elegante, la camicia da notte lunga e vestita da dinosauro, perché poi ci sono anche quelli col cappuccio e pantofolone.
0: Allora, ecco. Intanto ero solo andata a fare la spesa.
1: Ma io non ti stavo chiamando in causa.
0: Ero solo andata a farci la spesa.
1: Cosa vuoi che sia? Queste povere commesse del supermercato che vedono un dinosauro.
0: Comunque era un asino, non era un dinosauro. Comunque
1: cambia.
0: Non importa, perché Stefano Gabbana dice: la gente ti osserva stranita e chi se ne importa, fatti suoi, via, dritti per la propria strada. Con, vabbè, poi lui dice questa canotta, l'elastico che regge, il pantalone morbido. Non importa, è libertà, solo e soltanto libertà.
1: Vedi?
0: Voi lo fate?
1: Appunto,
0: perché,
1: ma soprattutto
0: io sì.
1: In che condizioni uscireste? Perché quello è il fatto, ognuno c'ha il proprio pigiama, ognuno ha la propria devastazione la sera.
0: Vabbè, senti, però fa troppo facile uscire con il pigiama figo. Devi uscire cesso. Lì sei davvero libero.

0: Maroon 5 con This Love qui a Company Snack. Allora, uscire in pigiama, questa è stata la cosa lanciata da Stefano Gabbana, c'è anche tutta la collezione.
1: Ma l'avevo lanciata io 20 anni fa, ma per favore.
0: Pijama Boys ha lanciato questa cosa. Tra l'altro bellissimi questi pigiami, cioè sono degli abiti, non sono dei pigiami.
1: Non vale, non vale.
2: Buongiorno Giulio, buongiorno Leo.
1: Ciao.
2: Beh, io che dormo praticamente solo con la maglietta sia estate che inverno, che faccio? Mi devo far arrestare?
0: No, sì. no, vabbè, prendi una maglietta lunga, se no ci metti un cinturone.
1: Bello.
0: Fai l'effetto mini dress.
1: Sexy. Ma lui magari ha la maglietta anche quella che sta un po' piccola.
0: Un po' piccola?
1: Sì, sai quella comunque con un po' di ombelico fuori, che lascia fuori un po' di panza col mutandone sotto.
0: Vabbè, ci sta, voglio
1: vabbè,
0: dire.
1: Vabbè, aggiungi un pantalone eventualmente.
0: Ma no, ma basta
1: comunque.
0: Un pareo.
1: Ma perché no? Peggioriamo
0: un
1: ulteriormente.
0: Un canovaccio in cucina, lo prendi, dai.
1: Certo, peggioriamo ulteriormente la situazione.
0: Però ci sono persone che dormono in condizioni, adesso a parte quelli che magari dormono nudi o senza niente, li capisco, però ci sono persone che veramente vanno a raccattare dagli armadi le peggio cose, tanto devo dormirci.
1: Ma è una goduria, è bello essere brutti in casa e soprattutto è bello essere brutti quando si dorme. Mia madre non approverebbe, perché lei è sempre di quella delle... E se succede qualcosa?
0: E chi se ne frega, fatti loro, pazienza, il loro lavoro.
1: Pazienza. E poi voglio dire.
0: Appunto, il modo per esorcizzare.
3: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
8: Ciao, sono Leo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
9: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
10: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
11: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
12: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
13: È tempo di pensare all'estate.
14: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiama lo 0824 27 62 04.

0: Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Vedi cosa succede, no, Leo, a fare dire, la cheerleader.
1: Non lo dire.
0: Che ti dislochi un gomito.
1: Solo perché mi sono fatto prendere dal... Ecco. Aia.
0: Datemi una L, datemi una A, Lenny.
1: Che male.
0: E si è fatto male.
1: Datemi una L, datemi una A, Lenny.
0: Vabbè, perché faccio tutto il nome. Spelling. Siamo 8 ore, dai. Buongiorno amici, come state? State ascoltando Snack, Giulio Pego, Leo e Martino al lato tecnico. Fino alle 13 saremo insieme. Vi abbiamo raccontato che finalmente sembrerebbe, perché poi parliamone, essere diventato di moda uscire di casa in pigiama.
1: Sì.
0: C'è però una precisazione importante.
1: Sì, perché c'è un pigiama haute couture.
0: Non
1: è
0: vale.
1: Un pigiama haute couture. È un pigiama
0: figo,
1: ad alta moda,
0: fatto apposta. Figo.
1: No, però allora Stefano Gabbana è arrivato alla sfilata con un pigiama normalissimo.
0: Sì, era uscito veramente dall'ospedale. Sembrava
1: un pochettino, sembravano quei pigiami che compri negli ingrossi.
0: Sì, con l'infradito
1: qua,
0: poi.
1: Per da tenere in armadio, metti mai che servano.
0: Sì, ecco, quello vale, quello è valido, non tutto il resto, perché c'è anche chi ci aveva scritto pigiamone via a New York, questa cosa è già sdoganata da un bel po'. Ma
1: sì,
0: se vai
1: ma
0: a vedere
1: a
0: persone che escono in pigiama a New York, sono tutte strafiche, cioè con magari veramente il pigiama fatto apposta, bellissimo, la scarpetta col tacco, un bello sciarpone, il trucco, il capello perfetto. E allora a sto punto mi vesto e basta, mi preparo.
1: Ma sai che comunque...
0: la goduria, scusami, è uscire dal letto, dire non c'ho voglia di prepararmi,
1: certo,
0: con la bava, e uscire così.
1: Beh,
0: come
1: però,
0: sei lì ci vuole coraggio,
1: però devi uscire con quella faccia e quella bava, perché
0: certo,
1: non è che devi passare attraverso il restyling.
0: No, esatto, quello è, perché nel momento in cui mi preparo e ho il pigiama bello apposta per uscire, mi metto i vestiti normali.
1: Sì,
0: perché sono sicura 100% che queste persone fichissime che escono in pigiama in realtà non hanno dormito con quel pigiama.
1: No,
0: se lo sono messo apposta per uscire.
1: Non è quello affrore da carogna dopo una notte con 40 gradi come stiamo vivendo adesso.
0: Secondo me ci vuole del coraggio, bisognerebbe sdoganare invece il pigiama, quello vero.
1: Sì.
0: Quello zozzo, quello con i gattini che dormono,
1: che
0: un pochino sbiaditi.
1: Che non dormono neanche più quei gattini,
0: no,
1: si rifiutano.
0: No, sono morti ormai, perché quel pigiama ce l'hai da 50 anni, quello che magari ti ha passato la nonna, bello sbiadito, un po' puzzino.
1: Sì.
0: E te lo metti e devi uscire così. Allora vale,
1: perché,
0: troppo facile.
1: Perché l'ammorbidente sul pigiama non regge.
0: No.
1: Rimane così.

0: Raga, con Businessman. Allora, ci è venuta però questa curiosità.
1: Sì.
0: Abbiamo parlato di questa cosa del pigiama, però così, prima di concludere l'argomento, volevamo un attimo sapere voi.
1: Sì.
0: Voi. Allora, immaginate questa cosa: il pigiama che avevate ieri sera.
1: Sì.
0: E stamattina ci uscite.
1: Ok. Cosa vediamo noi per le strade? Perché ci facciamo paladini in barba a Stefano Gabbana, che vuole che usciamo con i pigiami fighi, costosi, di seta, belli. No, noi paladini del, guarda, del popolo, del popolo
0: becero. Ma sì, ma che siamo noi.
1: Che siamo noi. Quindi se oggi doveste se dovuto essere usciti.
0: Mamma mia, è una lezione di grammatica.
1: Con il pigiama che avevate ieri sera.
0: Sì, dai, così proprio, ma completo, che ciabatte avevate, sì. Cose varie, le scarpe. Al 3332-688-688, se avete voglia, raccontatecelo.
2: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
3: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto, dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
3: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Il 12 agosto, come da tradizione, ritorna la Notte del Bacio. Cultura, storia, leggenda, tradizione, musica ed enogastronomia. Ti aspettiamo nel centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, dalle ore 20 con La Notte del Bacio.
2: Radio Company Live Tour.

0: Pino.
1: Gli amici di Monte Mauro con il patrocinio del comune di Apollosa presentano Estate a Monte Mauro. Il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare! Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: C-Come Company. C-Come C-Radio.
3: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Scala insieme a Jenny con Dracula, il remix e il nostro successo del presente. Poco prima invece Chicago con Hard to Say I'm Sorry. Questo sondaggione di oggi ci ha fatto capire che per fortuna non è ancora moda uscire in pigiama, perché sarebbe un popolo di gente con i batacchi de fuori.
1: Sarebbero degli arresti per attiosciani in luogo pubblico.
0: Tutti nudi o tutti brutti.
1: Tutti nudi, bello questa cosa, libertà, libertà.
0: Sì, comunque abbiamo qualche messaggino che si differenzia da leggere, tutto questo tra poco, perché sono le 12 da 3 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Addio a un gigante della musica, è morto a 86 anni Francesco Guccini, tra i caposcuola del cantautorato italiano. Lo ha reso noto la famiglia, i funerali si terranno in forma privata nei prossimi giorni. Bagno di folla per Papa Leone in visita pastorale ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana, organizzato in occasione dell'ottocentesimo centenario della morte del santo. L'invito del pontefice.
4: San Francesco, imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo. Non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti e quindi umili, accoglienti verso tutti.
3: All'ondata di caldo estremo si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e 3 abitazioni. Strade chiuse al traffico, in azione escavatori per rimuovere fango e detriti. Europei di nuoto a Parigi in testa al medagliere dopo una settimana di gare. Azzurri anche oggi a caccia del podio. Al collo 4 ori, Chiara Pellacani mette nel mirino il quinto. Dalle 17.30 la finale del sincro misto dal trampolino in coppia con Elisa Pizzini. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Q.

0: Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
5: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
3: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 7080.
5: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Su Radio Company Disco Doc 7080.

Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: sei l'ISO con Juice qui a Company Snack. Allora è arrivato un messaggio. Barbara sì. da Padova dice: ciao, io ho accompagnato tante di quelle volte mio figlio alla fermata dell'autobus in pigiama che si vergognava lui per me.
1: Allora ci vai da solo, figlio mio. Non ci si vergogna della propria madre, anzi urliamolo a tutti: figlio mio, quanto ti vuole bene mamma.
0: Aspetta, aspetta, sai che bello, aspetta che mamma scende, ti dà un bacio.
1: Sì, esatto. Beh, io ricordo anche la mia di mamma, tutte le volte che mi veniva a prendere in discoteca. Poverine, già escono e ti fanno questa grande cortesia alle 3 di notte, stanche morte. Ci manca pure che si veste decente. Ovvio che fermata dalla polizia, salve, agente.
0: Guardi, si prenda mia figlia che è degenere. Guardi, ecco, cosa mi fa fare.
1: Ecco, tutto questo perché purtroppo ancora non è moda. Ci sta provando Stefano Gabbana, ma ancora non è sdoganata questa cosa.
2: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno. Allora, girare in pigiama, anche no. Il pigiama è nato per andare a letto, che uno voglia mettersi un bel pigiama per andare a letto, tutto di, tanto di cappello, insomma ognuno può fare quello che vuole.
0: Sì.
3: Perché lo fa Stefano Gabbana? Cioè non è che si sdogana una roba del genere in questa maniera qua, perché
1: non
3: se
1: ancora.
3: Lo faccio io, voglio dire, mi prendono, mi fanno un DSO e mi portano via senza, senza se e senza ma. Quindi il pigiama va benissimo, bello, firmato, di seta, d'organza, ricamato, quello che volete.
0: Una tenda.
3: Però per uscire no, esiste l'abbigliamento, ok? È che loro probabilmente non vendevano pigiami, quindi lui doveva sponsorizzare pigiami. Buona giornata, Samuele.
1: Samuele, ciao, a te Samuele. Fanno un TSO se esci in pigiama proprio perché ancora non è sdoganato. Una volta che diventa cosa pubblica possiamo farlo tutti.
0: Beh, cioè, comunque sono pigiami bellissimi. Se voi pensate alle pantaloni di lino che adesso gli uomini indossano d'estate, sono uguali.
1: Ma
0: praticamente,
1: infatti,
0: quindi non
1: noi
0: è...
1: ci siamo dati un'occhiata al video della sfilata, ma non sono pigiami. Ma io per permettermi quel pigiama lì, cioè se avessi un pigiama del genere ci andrei al mio matrimonio.
0: Ma certo, anche la borsa leopardata che hanno abbinato
1: sì,
0: a questa cosa.
1: Ma sì, non
0: però,
1: vale.
0: Secondo me uno dovrebbe sentirsi libero di dire va bene, non sono bellissimo, non sono in ordine, però se devo andare a fare la spesa, sono in casa che sto sistemando, magari al supermercato sotto casa mi vesto da dinosauro.
1: Tu continui a fare riferimenti a me, Leonardo. Il fatto che io esca comoda perché ho il supermercato sotto casa non ti dà la libertà di giudicarmi.
0: Infatti,
1: okay?
0: Guarda che quelli lì, come se il supermercato ti scriveranno un biglietto, ma quando il trasloco?
1: E di nuovo, almeno? Non era un dinosauro, era un asino, e invece l'altra volta era una giraffa. Ero comoda, dovevo solo andare a ritirare una pizza. A me che me frega, lo dicevamo ieri se avete ascoltato la puntata, siamo tutti un popolo di criticoni, se ognuno si facesse gli affaracci sua,
0: certo,
1: tutti potremmo uscire in pigiama, tranquilli, puzzolenti, coi muschi e i licheni.
0: Volevo salutare l'addetto alle pizze, alle consegne delle pizze che ti incontra ogni settimana.
1: Ma almeno qualcosa da raccontare.

0: Paradiso con agitare Coca-Cola. Basta, un'ora e mezza a sto punto a parlare di pigiami.
1: Però è arrivato un commento. Adesso il messaggio era lungo, non possiamo metterlo tutto nel messaggio vocale. Però volevo ringraziare Monica, che lei lavora nella moda, è un'esperta di moda, e dice: e sì, effettivamente sarà così. L'estate prossima tutte le persone avranno questo stile pigiama, però lei dice anche no.
0: Soprattutto se il pigiama ha effettivamente le fantasie da pigiama, quindi ripetiamo la nuvoletta, la luna che dorme,
1: gli orsetti.
0: Poi salutiamo anche lei che dice: settimana scorsa alle 2 di notte in camicia da notte vado a prendere mia figlia, mi fermano i carabinieri. Signora, dove va? Prendere mia figlia. Ok signora, non le chiedo nient'altro, però poi vada a casa che vedo che ha molto sonno.
1: È stato anche carino.
0: Sì, carinissimo.
1: Il carabiniere, no, perché poteva dire: ma vedete come è messa. Cioè,
0: ma ti pare? Scusa, ma che carabiniere è? Non si fa.
1: Ma ci sono dei signori.
0: E poi andrei a chiudere tutto con il messaggio che forse riassume, guarda, ogni tipologia di persona. C'è chi va via con i vestiti normali e fa più schifo che in pigiama.
1: Eccola lì, ti è. Chiusa, questa è porta a casa.
2: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.
3: Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. È già chiaro che quanto accaduto non sia stato gestito da dilettanti. Lo dice il ministro dell'interno tedesco Dobrindt dopo l'incursione di 3 droni, uno con esplosivo, martedì sera all'aeroporto di Lipsia. Nuova notte di raid di Mosca in Ucraina. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv. Il segretario generale della NATO, Rutte, annuncia che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea all'Ucraina. Il cadavere di un 89enne è stato rinvenuto nella serata di ieri nella sua abitazione ad Altino, in provincia di Chieti. Sul corpo segni di violenza. Presente in casa un nipote 25enne trovato in stato confusionale e condotto in caserma dai carabinieri. Nella notte a Barga, in provincia di Lucca, un uomo di 65 anni è stato trovato morto all'interno di una cisterna biologica. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Agli europei di nuoto a Parigi, riflettori puntati su Chiara Pelacani. Già vincitrice di 4 ori, l'azzurra cerca oggi il 5° nei tuffi sincro da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
5: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Radio Company Live Tour.

0: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
2: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
3: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Kiss Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Mai Oh Mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Rayton, scusate, qui a Company Snack, Giulio Pego, Leo DJM, è il momento di giocare, per cui sigla!
1: Snackpot, che buono!
2: Ma lo sentite il suono del dindino? Non è il suono che fa quello che potete vincere oggi, perché non ve lo, 50 euro non ve li diamo in monetina, no. Ve li diamo in sottoforma di buono spesa da spendere nei supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV. 50 euro.
0: È un buono spesa a cartaccio, se lo volete anche regalare o dare a qualcuno, insomma, della serie, intanto ti do questo per fare la spesa, è una cosa, potrebbe essere una bella idea. Cosa fondamentale è andare a vedere qual è il punto vendita più vicino a voi dei nostri supermercati amici, e all'interno del supermercato cercate i prodotti col bollino giallo, che sono quelli che ritrovate nel sito Io Scelgo Veneto e i Friuli Venezia Giulia. Rappresentano proprio le eccellenze, i prodotti del nostro territorio.
2: 50 euro quindi sono in palio per voi, vi lasciamo il numero che è il 333-2688-688. Ci mandate un messaggio scritto con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta corretta a questa domanda. Martino?
3: Suspense.
0: Allora, la domanda di oggi è questa.
2: Prego, Leonardo.
0: Grazie. Quale frutto contiene naturalmente l'enzima actinidia?
2: Difficile questa.
0: A. Papaya. B. Kiwi. C. Ananas. D. Fico.

0: Anna con White Girl Wasted, che tra l'altro ha fatto disco d'oro proprio ieri, quindi
1: brava,
0: congratulations. Ma adesso le congratulazioni andranno a uno o una di voi, ovvero colui o colei che ha risposto correttamente alla domanda di oggi.
1: La domanda era: quale frutto contiene naturalmente l'enzima actinidia? Tra papaya, kiwi, ananas e fico, era proprio il kiwi. Tra l'altro la pianta
0: questa
1: del kiwi si chiama actinidia.
0: Non si chiama il kiwi?
1: Non, se non è il kiwi, come il pero o il melo, ma è l'actinidia.
0: Okay. Buono a sapersi. Chi lo sapeva era...
1: Sara di Pordenone. Ti arriva il messaggio in questo momento, saprai che sei tu, ovviamente sarai richiamato dalla nostra Alessandra del centralone.
0: Tutti gli altri sapete che ogni giorno dal lunedì al venerdì 50 euro sono in palio per voi, quindi riprovate domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Latteria Soligo, alimenta il benessere dal 1883. Sensitive, non accontentarti di una carta qualsiasi.
1: Adesso è arrivato il momento di passare la parola a Vittorio Ferro, sentiremo i titoli principali di Company News. In primo piano una brutta notizia dalla musica.
4: E infatti si parte da lì tra poco con l'addio a Francesco Guccini. Il cantatore aveva 86 anni e esegue in forma privata nei prossimi giorni. Caldo e afa non mollano l'Italia nella morsa per altri 10 giorni, allarme frane in Alto Adige. Poi il Papa ad Assisi, stamane bagno di folle, i cristiani sono all'opposto del fondamentalismo, ha detto. Scuola Bondi, diplomati con lode, sono 14.123, la maggior parte al sud. Molta cronaca, poi lo sport, tra poco su Company News.
5: Radio Company. Sport.
6: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
9: Sì!
8: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
10: Radio Company Live Tour.

0: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
0: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una

0: del passato, del presente, a concludere Snack oggi, o siamo qui tutti i giorni poi, per il passato Michael Jackson con Wallaby Starting Something, e invece Another con 54 Ultra con Talk to You, quella guarda, altra mi blocca.
1: Guarda, sei veramente bravissimo. Noi ci risentiamo domani con un italiano migliore sicuramente, dalle 11 alle 13, Giulio Pegoleo e Martino, grazie per la compagnia.
0: Adesso la parola va a Vittorio Ferro, l'edizione completa di Company News, e poi ovviamente Belli Conte tutto il pomeriggio. Ciao a tutti!
1: Fate i bravi, ciccini!
2: Snack con Leo e Giulio Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: 13 e un minuto, ciao!
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. È mancato queste mattine a Pavana Francesco Guccini, il cantautore aveva 86 anni. La notizia è stata diffusa dalla famiglia, che ha sottolineato come nel rispetto delle sue volontà le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. A settembre è prevista una cerimonia commemorativa per permettere a chi lo ha amato di salutarlo, dice la famiglia. La Banca Centrale Europea sottolinea in un bollettino economico l'elevata incertezza attuale. L'impatto inflazionistico dello shock energetico, avverte la BCE, deve ancora manifestarsi appieno. Le stime sui prezzi dell'energia si confermano su livelli ben al di sopra di quelli registrati prima del conflitto in Medio Oriente. Il Consiglio Direttivo ribadisce che la politica monetaria seguirà un approccio guidato dai dati e non intende vincolarsi ad un particolare percorso dei tassi, mantenendo quindi cautela sulle future decisioni. Hiroshima ha commentato l'81esimo anniversario del lancio della prima bomba atomica. Alle 8:15, ora locale, un minuto di silenzio ha ricordato l'istante in cui il 6 agosto del 45 l'Enola Gay sganciò l'ordigno, causando oltre 140.000 vittime. La cerimonia nel Peace Memorial Park ha visto la partecipazione di circa 50.000 persone e delegazioni da 121 paesi. Il sindaco Katsumi Matsui, nella sua dichiarazione di pace, ha chiesto l'abolizione delle armi nucleari. La premier giapponese ha ribadito l'adesione ai principi non nucleari del paese. Grande folla ed entusiasmo ad Assisi stamane per l'arrivo di Papa Leone al Franciscan Youth Meeting. Prevost ha esortato i cristiani ad essere operatori di pace, allargando mente e cuore oltre le paure e i pregiudizi per sottrarsi alla cultura della potenza, ha detto. Ha sottolineato che da San Francesco si impara la radicalità evangelica, l'opposto del fondamentalismo, che rende sensibili e accoglienti. Il Papa poi celebrato nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, luogo simbolo della vocazione francescana. La siccità continua a colpire duramente il nord Italia e i pochi temporali estivi, sviluppatesi quasi esclusivamente in montagna, non sono riusciti ad alleviare la grave sofferenza di fiumi e laghi. E una grande colata di fango e detriti ha colpito nella notte San Giovanni in Val Aurina, in Alto Adige. Le forti piogge hanno ingrossato il Rio Rosso, provocando uno sbarramento temporaneo del torrente Aurino e la chiusura della strada della valle. Non risultano feriti, ma per precauzione sono stati evacuati un albergo e 3 abitazioni, circa 120 persone. Gli sfollati e chi non può raggiungere l'alta valle vengono assistiti a Lutago dai vigili del fuoco e della Croce Bianca. Sul posto al lavoro escavatori, droni e molte squadre di soccorso, mentre nelle prossime ore altri temporali non sono esclusi. L'antitrust ha inflitto multe per 2,675 milioni di euro a Bird, Dot e Lime. Le società di micromobilità sono accusate di aver ostacolato l'uso di pacchetti di corse gratuite destinati agli abbonati del trasporto pubblico di Roma. L'autorità ha concluso che le 3 aziende hanno gestito male le richieste, rendendo difficile l'attivazione dei pass e riducendo il tempo utile per utilizzarli. A Bird è stata contestata anche la disattivazione arbitraria degli account utenti. Il Codacons valutazioni legali per ottenere l'indennizzo per gli abbonati Metrobus danneggiati. Gli investigatori indagano sull'allarme bomba che ha colpito ieri 6 centri commerciali in Lombardia. L'ipotesi principale, oltre al gesto dimostrativo, è la ripicca verso un privato. Gli inquirenti hanno individuato il titolare dell'utenza cellulare indicata nell'email di rivendicazione. Secondo indiscrezioni, l'uomo avrebbe parlato di una possibile vendetta nei suoi confronti. Sia lui che l'utilizzatore della linea sono stati ascoltati. Nel frattempo i centri commerciali, 6 in tutto, hanno riaperto, pur con alcune verifiche scientifiche ancora in corso. scuola si chiude con un bilancio positivo, la maturità 26, sono 14.123 i diplomati con lode, oltre 300 in più rispetto allo scorso anno, con una forte concentrazione nelle regioni del sud. La Campania guida la classifica, seguita da Sicilia, Lazio e Calabria. I licei confermano i risultati migliori con l'8% di lodi al classico e il 6,1% allo scientifico. Ma sentiamo Daniele Grassucci di scuola.net, la maggior parte dei diplomati con lode è al sud.
6: Il voto di maturità tende a raccontarci un esito diverso rispetto a quello delle prove invalsi. Come è normale che siano, le prove invalsi sono delle prove standardizzate che misurano le competenze minime attese in italiano, matematica e inglese. La maturità chiaramente va a misurare uno spettro più ampio di competenze, va a misurare anche il percorso degli studenti. Ricordiamo, circa il 40% del voto i candidati se lo portano da casa tramite i crediti scolastici, che di fatto sono la traduzione della media degli ultimi 3 anni di scuola. È una fotocopia di quello che è avvenuto negli anni passati, perché pur cambiando in parte il contenuto dell'esame non è cambiato il sistema di valutazione e soprattutto gli studenti si giocano gran parte del voto negli anni precedenti all'esame.
5: Detto che la Campania guida la classifica col maggior numero di diplomati lodevoli, il dato è che ormai si boccia pochissimo in tutta Italia.
6: 0,2% gli studenti bocciati, concentrati in gran parte nei tecnici e nei professionali. La vera difficoltà è nell'ammissione, perché lì sì, per poter accedere all'esame bisogna avere sufficienza in tutte le materie, condotta inclusa. Se c'è qualche insufficienza c'è la possibilità di essere ammessi attraverso il cosiddetto voto di consiglio. È nell'ordine delle cose di chi sa leggere come è costruito l'esame. Si stupisce chi non conosce questo tipo di modalità, che ovvero coloro che hanno fatto la maturità sperimentale dal 68 al 99, in cui tutto il voto si giocava all'esame, non c'erano i crediti scolastici.
5: A Udine, 3 adolescenti di Pradamano fra i 13 e i 14 anni sono stati ammoniti dalla polizia locale per aver allestito un banchetto di limonata, caffè e pasticcini senza autorizzazioni. L'obiettivo era raccogliere fondi per l'acquisto di un motorino. L'intervento è scattato dopo una denuncia. I genitori stanno valutando adesso una raccolta fondi per sostenere l'intraprendenza dei figli, trasformando la singolare vicenda in un'occasione di solidarietà. Lo sport: l'Italia festeggia 18 medaglie agli europei di nuoto a Parigi. Mercoledì sono arrivati 3 podi nelle acque libere: oro per Taddeucci, bronzo per Paltrinieri e Pozzobon. Un ulteriore bronzo è giunto dal nuoto artistico nel programma acrobatico. Il medagliere azzurro conta 6 ori, 4 argenti, 8 bronzi. Oggi sono in programma le finali del sincro da 3 metri femminile e della piattaforma da 10 metri maschile. In meteo nel pomeriggio, attesi temporali di calore sulle Alpi, in particolare quelle orientali e sull'Appennino centro-meridionale. Fenomeni localmente di forte intensità sono possibili anche in Trentino Alto Adige e sulle zone interne montuose delle isole. In serata l'instabilità si concentra sull'estremo nord-est, con possibili ripercussioni sulla pianura veneta orientale e friulana. Sempre caldo intenso. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
4: Radio Company News. Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.

0: Ci siamo anche in questo 6 di agosto 2026. Stiamo per ricominciare. E samba!
1: Samba do mundo!
0: Questa addirittura è techno oggi.
1: Todo mundo!
0: È la samba do mundo per festeggiare il fatto che non c'è l'animale ancora, quindi... Ormai stiamo quasi finendo perché domani sarà l'ultimo giorno della Samba do Mundo. Te lo dico già, cioè, domani è l'ultimo giorno in cui possiamo fare samba. Che ufficialmente apre 6 di agosto 2026 con la Samba do Mundo, il Belli Conte 4.0 con Stefano Conte e DJ Megaloman, senza l'animale.

0: bagno 13. Estate al bagno 13.
1: Allora, nella disperazione di averti comunicato che siamo al penultimo giorno senza Daniele Belli, posso dirti che, visti i tempi, credo che dobbiamo correre. Quindi intanto, vabbè, i saluti li abbiamo già fatti. Sapete che questo è il Belli Conte 4.0 dal bagno 13, il replay. Dobbiamo solo scegliere quale puntata andiamo a ripescare oggi. Quindi
0: secondo,
1: allora, secondo credo sia una puntata del 9 di maggio, potrebbe, no, 9 di settembre forse, o 5 di settembre, no, è il 5 di settembre, scusa, è il 5 di settembre del 2025, dove parlavamo di un argomento effettivamente legato alla mostra del cinema di Venezia, perché che cosa discutevamo, cioè che cosa vi chiedevamo, visto che si parla di cinema in quel periodo, vi abbiamo chiesto se c'è mai stata l'occasione o l'opportunità che voi siete andati a visitare uno dei luoghi dove hanno girato dei film, perché ci è venuto spunto appunto da Venezia, cioè nel senso che visto che a Venezia hanno girato un sacco di film, mi viene in mente 007, James Bond è stato uno dei film che ha utilizzato di più come location Venezia, per non parlare poi di The Tourist che ha utilizzato Venezia, ma ci sono altri luoghi che magari uno proprio doveva andare a vedere. Cioè io ho degli amici così folli che sono andati a cercarsi qual era il davanzale da cui si lanciava Fantozzi nel primo Fantozzi. Ti ricordi che prendeva l'autobus al volo? C'è gente che è andata a cercare la casa ed è segnalata, cioè come la casa dove lui si lanciava per prendere l'autobus al volo. Luoghi di film che siete andati a visitare e che vi sono rimasti nel cuore perché assolutamente volevate vedere le location cosiddette dei film, dei vostri film preferiti. Li avete mai visitate? C'è un luogo dove vorreste andare prossimamente e che avete come obiettivo? 333-2688-688 per dirci qual è appunto questo posto che avete visitato legato al vostro film del cuore.
2: Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M-M-M-M-M-M. Just put your paws up.

0: Luoghi di film che avete visitato nella vostra vita o che vi piacerebbe prima o poi visitare, perché poi ci sono anche gli studios, uno potrebbe anche andare a visitare gli studios, oppure sapete che quel film l'hanno girato lì e volete andare in quel posto e ce lo raccontate oggi. 333-2688-688 per il Belli Conte 4.0 replay.
1: Radio Company, Belli Conte 4.0, siamo quelli del bagno 13. Spot.
2: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taverne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Gli amici di Monte Mauro, con il patrocinio del comune di Apollosa, presentano Estate a Monte Mauro. Il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare! Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali. Anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.

0: grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: che avete visitato perché eravate degli appassionati, perché vi piaceva. Allora, ciao, qualche anno fa sono stato a Brescello con la famiglia per vedere dove venivano. Ce la faccio? No. Secondo me. Dove venivano girate parte dei film di Don Camillo ed è stato emozionante. Buona estate a tutti, grazie Ricky. Bello Brescello, perché insomma è un luogo caratteristico dove hanno girato appunto Don Camillo. Brescello, dove hanno girato Don Camillo e Peppone e Katiuscia, anche lei è stata nello stesso luogo. C'è qualcuno che scrive: Forcella Staunies, sopra Cortina, dove Sylvester Stallone gridava Adriana. In realtà Sylvester Stallone in quel film là non gridava Adriana, perché Adriana lo gridava su Rocky, ma era quello dove lui faceva praticamente lo scalatore, no? E girato sulle Dolomiti, è rimasto storico. C'è qualcuno che scrive: il posto dove hanno girato Il Gladiatore è stato super figo, conosco benissimo quei luoghi perché ci ho passato l'infanzia. Sono rimasto segnato dai campi lisi del Gladiatore, però sappiate che è lo scorcio bellissimo della Val d'Orcia, cioè fra Pienza e San Quirico d'Orcia, in un noto agriturismo che dovrebbe essere il cammino dei campi lisi. Sentiamo.
1: Allora, mio marito era fissato con il ragazzo di campagna, con Bozzetto.
0: Sì.
1: E mi ricordo che quando siamo andati a fare un giro a Milano, lui ha voluto andare a vedere dove Pozzetto arrivava con il trattore a Milano Centro.
0: Praticamente una visita a Milano Centro. Sentiamo invece dalla puntata del replay che cosa avevamo pescato.
2: Sentiamo chi c'è, dai. Sentiamo chi ci disturba. Oh santo cielo.
3: Salve, ho sentito che parlate di Location, dove sì, hanno girato i film.
2: Sì, esatto.
3: Io non ho bisogno di muovermi.
2: No, a casa sua, giusto?
3: Di solito quando girano un film legato alla Transilvania,
2: non c'è. Tutti a casa sua.
3: Alla Transilvania, tutti a casa mia. Non c'è bisogno di cambiare Location. Sono già a casa.
2: Non so se coglie l'ironia, non avevo ombra di dubbio. Non so se coglie, è sottile. Vabbè, ragazzi, grazie.
3: Voglio andarmene.
2: Sì,
3: datemi un
2: vado.
0: Vado.
4: La capisce solo lui.

0: visitato perché eravate appassionati di un film e assolutamente volevate andare a vedere. Sono passata da Vulci, c'è il laghetto dove hanno girato la scena di Tre uomini e una gamba, te lo ricordi? Dove loro si tuffano, è molto molto suggestivo. La prossima settimana vado a Campo Imperatore sul Gran Sasso, dove hanno girato il film, lo chiamavano Trinità. C'è qualcuno che scrive: ciao belli Conte, il luogo che mi piacerebbe visitare è San Candido, dove hanno registrato la serie TV Un Passo dal Cielo con Terence Hill. Molto suggestivo anche quel luogo lì, molto molto molto bello. Sentiamo.
1: Ciao Radio Company, sono Emily da Mestre.
0: Ciao Emily.
1: Allora, io sono andata a visitare non propriamente di un film, ma il mitico bar dei Cesaroni.
0: Okay.
1: A Roma. Mm. Ed è stata un po' una delusione, perché dentro è completamente diverso da come era nel film. Mi hanno spiegato che lo allestivano in modo diverso quando erano da fare le riprese. Però ecco, il fuori con la scalinata e insomma l'entrata è uguale. Io ero super patita dei Cesaroni, quindi sono andata a visitarlo.
0: L'hanno spiegato però in maniera perché certi luoghi cambiano. Anche quando sono andato a visitare la piazzetta di Benvenuti a Sud, la posta in realtà è un bar quando vai nel paese. Va bene, grazie insomma per i vostri racconti di luoghi cinematografici che siete andati a cercare in giro per l'Italia e per il mondo. Fra un attimo ne scopriamo altri, intanto vediamo, fra un attimo scopriamo altri luoghi, dai.
2: Radio Company, the summer is magic.

Luoghi del cinema che avete visitato perché non avete resistito, perché vostro marito, perché vostra moglie volevano assolutamente andare a vedere un posto dove si erano appassionati a un film, a una serie televisiva, ce li state raccontando oggi.

Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.

0: so, c'è qualcuno che mi ha scritto: ciao Radio Company, quando sono andata in Toscana sono andata a Montepulciano a visitare la piazzetta di Edward Cullen della saga Twilight, voleva sacrificarsi ai volturi. Ma io mi ricordo che non fosse Montepulciano in quel caso, ma penso che fosse in un altro luogo, perché Montepulciano la conosco molto molto bene, adesso non mi viene il nome della città, però sono sicuro che è un altro luogo dove si stava per sacrificare Edward Cullen. Non era Montepulciano, era un'altra, perché conosco benissimo quella zona, ho detto anche la Val d'Orcia, tutte quelle zone di Siena, perché ci ho passato l'infanzia. Era niente, non mi viene il paese. C'è qualcuno al citofono?
1: Io sono capitata nel paese di Don Camillo Peppone,
0: Brescello. L'abbiamo già detto bene, grazie. Sono tantissimi che sono andati a visitare il paese di Don Camillo e Peppone, insomma, è meta fissa. Sai che abbiamo, che non mi ricordo il paese in questo momento, se c'è qualcuno che... Era Volterra. Oh, ecco, grazie che è arrivato immediatamente, non mi veniva il nome di Volterra. Che anche quello è splendido e caratteristico, però era Volterra dove hanno girato Twilight. Sai che facciamo adesso a questo punto? Ignoriamo, come io ignoravo il nome che non mi veniva.
2: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Solo risposte sbagliate. Pronti anche oggi per darvi l'opportunità di portare a casa una tessera per entrare nel club degli ignoranti, oppure entrare nel club degli ignoranti. Solo che vi dobbiamo dare una parola di lingua italica. Di questa parola in lingua italica non dovete darci la definizione esatta, bensì una definizione sbagliata inventata da voi per poter entrare nel club. 333 2688 688. La parola di oggi è regia o regia. Sì, perché se è re o regia, si può essere o regia. Attenzione, non si può dividere la parola, si può fare la parola composta, potete cambiare l'accento, può diventare il regia, la regia, lo regia, mettete voi insomma dove volete l'accento, sapete che dovete dargli una nuova definizione, e qua diventa difficile perché ha più significati. Dicesi regia, dateci voi la definizione per entrare nel club degli ignoranti.

Amici con Wake Me Up su Company, amici, 15 e 27, gemellaggi della vostra città. Allora, qualcuno scrive Abano Terme, che è gemellata, non lo sapevo, con Shibukawa, Giappone. Oppure, sempre in Germania, un altro nome impronunciabile, ovvero Bad Fussing, non lo so. Boh, raga, il tedesco qua malissimo. Poi, Adria, tipo Hermo, Francia, Lampertheim, Germania e Rovigno, Croazia. Questa è bella semplice. Arzignano, invece, per esempio, Samos in Grecia. Poi, qualcun altro dice Annone Veneto, ok, un'altra città in Francia che si chiama Saint-Astier, ok, o per esempio Agordo con Dolomieu, che si trova appunto in Francia. Ragazzi, non ridete della mia pronuncia in francese o della mia pronuncia in tedesco, perché sono lingue che non ho mai studiato, però magari dall'altra parte qualcuno le sa e magari dall'altra parte qualcuno potrebbe mandare un vocale con quelle che sono le pronunce corrette. In ogni caso, 333-2688-688, fino alle 16 insieme, un'altra mezz'ora da passare praticamente insieme. Pensate un attimo alla vostra città di residenza. Se siete così bravi da sopportare questo caldo, potreste andare davanti al cartello, a uno dei tanti cartelli che indica l'ingresso nella vostra città, e vedere se c'è proprio un gemellaggio con qualche altro paese nel mondo. Oppure, se siete molto più pigri e anche di conseguenza più veloci, più smart, cercate su internet se effettivamente nel vostro comune di residenza ci sono dei gemellaggi, e se ci dovessero essere quali sono, vi aspettiamo. 333-2688-688.

0: To the Floor su Company 15:34. Tanti gemellaggi, tra l'altro qualcuno scrive: tra Vicenza e Udine nessuna differenza. No, in realtà no, con Vicenza li avevamo letti poco fa, se non sbaglio doveva essere tipo una città, una in Germania e l'altra in Francia, mentre per quanto riguarda Udine c'è il gemellaggio con Esslingen am Neckar, che non so come cavolo si pronunci, comunque una città in Germania, poi una città in Francia e attenzione raga, anche Villach in Austria. Non lo sapevo che Udine fosse gemellata anche con Villach in Austria. Mi incuriosisce il legame che possa esserci tra le due città, magari a livello proprio culturale o comunque da quelle che sono le tradizioni comuni. Va bene, poi andiamo avanti. Allora, qualcun altro dice Bonavigo Gialetto, che è provincia di Verona, gemellato con Ober-Ilbersheim, mentre poi abbiamo, ricordo che il mio paese era gemellato con Biscarrosse, Francia, forse non so come cavolo si pronunci. In ogni caso, anni fa passai casualmente per questa città, nessuno sapeva e non c'era scritto nulla riguardo al mio paese. Ah, cavolo, questo è strano, anche perché dovrebbe essere, diciamo, uguale sia per un cartello che per l'altro. Quindi sia in Italia che appunto in Francia dovrebbe esserci la dicitura del paese con cui è gemellato. Boh, mi pare strano che qualcuno scriva qualcosa completamente a caso senza che l'altro sappia. Non lo so. 333-2688-688 fino alle 16 insieme. Oggi si parla proprio di questo. Sapete con quali città è gemellato il vostro paese di residenza? La città in cui vivete? Lo sapete? Bene, non lo sapete? Cercatelo. Avete voglia di dirlo? Vi aspetto qui su Company. Go! Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
1: Fiscalia Mollo! Spot! A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Radio Company Live Tour.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

L'ultimo di Joel Corry si chiama Whisper e siete su Company, amici. Dai, ultimi 15 minuti, ultimi messaggi, ultimi gemellaggi con la vostra città, appunto, la città in cui fondamentalmente vivete. Allora andiamo avanti. Qualcuno scrive: ciao, Bagnoli di sopra è gemellato con Hard, Austria. Grandissimo Maurizione. Poi abbiamo Isola della Scala, gemellata con il comune tedesco di, credo si pronunci, Budenheim, situato nel distretto di, vabbè, Magonza, Bingen. Il patto di amicizia e gemellaggio risale al 1991. Poi ci spostiamo praticamente verso Belluno, il mio paese, Revine Lago, è gemellato con Mitterdorf e, aspetta, è tutto uno, Mitterdorf an der Rab in Austria. Va bene, dai, comunque alla fine sono gemellaggi soprattutto che hanno a che fare con, diciamo, con la parte nord, diciamo, dell'Europa. Però per esempio io ne avevo altri che avevo trovato, tipo abbiamo detto, allora, Rieti gemellato appunto con una città che si trova in Giappone, quindi sicuramente estremamente raro. Poi andiamo avanti, abbiamo Rimini, città gemellata con Ziguinchor, Senegal, Seraing, Belgio, e Sochi in Russia. Greccio gemellata con Betlemme, Cesa, provincia di Caserta, gemellata con Netcong, Stati Uniti d'America, San Cesario di Lecce, quindi siamo in Italia, Salento. Poi abbiamo una città in Polonia da un nome impronunciabile, una in Slovacchia da un nome impronunciabile e due in Albania che dovrebbero essere Kamez e Klos. Auronzo di Cadore gemellato con Ilopolis e Rio Grande do Sul in Brasile. Dai, avete ancora un po' di tempo, 333-2688-688, messaggi scritti, vocali, foto, screen. Sapete con quali città è gemellata la vostra città di residenza?

0: su Company praticamente quasi alla fine di questa puntata in questo giovedì 6 di agosto. Grazie per tutti i vostri messaggi, amici, e ci risentiamo tra poco.
1: Your summer, your experience. Fiscalia Molo on Radio Company.
2: Fiscalia Molo! Spot!
3: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taverne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto, dalle 22.30 a Sepino Campobasso. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Veste lui.
8: Veste lei.
7: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
8: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
7: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
9: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
11: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
12: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
13: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
14: D'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione. Sugar.

0: partire dalle 14. Ciao.
1: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
2: I fiscalli di Radio Company.
0: Le 16 e un minuto.
3: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Topic, Becky G, Sorry Papi, qui a Radio Company, quando siamo pronti a dare il via ad una nuova, via, entusiasmante, ante, iconica puntata, ionica, di Brutti ma in costume.
1: E là, buon pomeriggio.
0: Salve.
1: Mettiamo la sigla.
0: Dai.
2: Consigli per l'estate di Brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
3: Allora ti consiglio, di agosto, ti consiglio, scusami, ti consiglio,
0: no,
3: di...
0: grazie, no, ti ho detto microfoni spenti.
3: No,
0: vado io,
3: no,
0: tu
3: sì,
0: sì, vai tranquillo,
3: no, non ti ho detto,
0: vai,
3: no, ho detto, vado io.
0: Accendo il microfono.
3: Allora, vabbè, aspetta, scusa,
0: c'è una coordinazione fra di noi.
3: Dai,
0: questa la tagliamo,
3: vai,
0: la tagliamo, la tagliamo.
3: Tutti.
0: Ah no, siamo in diretta. Va bene, 6 agosto, cosa volevi dirmi?
3: No, volevo dirti di stare un po' distante perché oggi ho avuto a che fare con tipo, com'è che si chiama, lana di vetro?
0: Credo si chiami lana di vetro.
3: Ho prurito dappertutto. È una roba veramente brutta.
0: Beh, risaputo che la lana pizzica. Tu che d'inverno usi le mutande di lana.
3: Che materiale fastidioso.
0: Tra l'altro, oltre alla lana di vetro, oggi mi sfoggi anche una pettinatura che è una sorta di incrocio tra Farrah Fawcett e Ridge di Beautiful. Sì, sembri molto cotonato.
3: No, sembra essere... molto Labrador, diciamo.
0: Sì,
3: anzi,
0: anche
3: più Golden Retriever.
0: Più Golden Retriever, direi. Sei un bel Golden Retriever. Buon pomeriggio, Pietro.
3: Buon pomeriggio, Stefano Ferrari. Ciao anche ad Andrea Rossini alla parte tecnica. Ciao voi ascoltatori, voi che avete o meno a che fare con la lana di vetro.
0: Esatto. Mm-hmm. Che poi viene usata, cioè, che l'hai usata per fare cosa?
3: No, è un isolante.
0: E cosa hai isolato?
3: No, non ho isolato io, cioè ero in un posto dove c'era questa roba qui per tipo il controsoffitto.
0: Ah, ok.
3: E c'è sta roba qua, cioè, brutta.
0: Ma
3: veramente.
0: Tu cosa vai a fare nei controsoffitti adesso?
3: Fatti i controsoffitti tu.
0: Esatto, no. Cioè, così per indagare. Non è
3: vuoi proprio saperlo?
0: No, ho guardato la settimana scorsa.
3: No, ma veramente vuoi saperlo?
0: No. Ho guardato un film la settimana scorsa che si chiama The Roofman, che era uno che faceva.
3: Bravo, l'ho visto anch'io, bello.
0: Che faceva, cioè, rapinava i McDonald's entrando dai controsoffitti.
3: Sì, bello.
0: Per quello te l'ho chiesto.
3: No, non ho fatto quello. Però i panini li ho mangiati lo stesso.
0: Un Big Mac l'hai mangiato.
3: Va bene, cominciamo, amici.

0: Chico con DJ Goya, Jason Derulo e Melody.
1: Sai che questi dischi che sono tipo reggaeton, però sono molto, molto sensuali, mi piacciono.
0: Ti piacciono?
1: Sì, non so, è un genere che non avrei mai pensato di farmi piacere, invece mi piace.
0: Infatti pensavo anch'io ci fosse un po' di speranza, ma me l'hai proprio me l'hai proprio buttata per terra.
1: Vabbè, dai, sai, io sono uno poliglotta dal punto di vista musicale, cioè mi piacciono tutti i generi, dalla classica al jazz, anche queste cose qui a volte, cioè non disdegno niente, non sono uno di
0: sono
1: quelli...
0: le cose che dicono quelli che non ne sanno tanto di musica, e io te l'avverto. Vabbè, cosa ascolta? Ah, io ascolto un po' di tutto.
1: Sì,
0: della serie.
1: È vero, hai ragione, hai ragione.
0: Non si dice
1: però
0: così.
1: Sei bene che non è così, sei bene che non è così.
0: Purtroppo so che non è così. vedo quali sono i vinili che compri su Amazon.
1: Esatto,
0: purtroppo.
1: Va bene, facciamo una piccola pausa. Tra poco ci sono un po' due o tre cose, però ne voglio parlare insieme a te prima che non si sa mai.
0: Ah, ok.
1: Cioè, sei tu quello che dà il permesso per le cose.
0: Avvisami prima.
1: Tra poco.
2: Brutti, brutti, ma in costume. Su Radio Company. Spot. Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione. Radio Company Live Tour.

0: Zaino.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
6: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: C-Come Company, C-Come C-Radio.
9: Oh, dieses, die, die...

0: Safe, parlare d'amore bello, qui bello. A Radio Company in Brutti ma in costume, dove adesso parliamo di una cosa
1: di gente strana. Sì,
0: gente strana, e dove trovarla?
1: Gente strana è una notizia che è uscita ieri, ha un po' invaso i vari social, però è una cosa veramente particolare, perché c'è questo ragazzo che si chiama Leon Gillespie, è un gallese di 26 anni che è stato arrestato e multato anche, tra l'altro,
0: anche se di poco, 300 euro,
1: poco, 200 sterline, una cosa 300 di questo euro, tipo, perché si piazzava sul tetto di un ospedale in Galles, un ospedale che tra l'altro ha un nome impronunciabile, cioè io non riesco a, è scritto Isbity Glen Clyde, una roba di questo tipo, ok, si piazzava sul tetto vestito da triste mietitore,
0: vestito da morte praticamente,
1: sì, insomma, comunque lì messo proprio così, e si metteva sul tetto e ogni tanto a random così indicava una persona, uno di quelli che stava entrando in ospedale.
0: Esatto. Vabbè. Allora, di per sé fa ridere pensarla così,
1: sì, ma tu provi a immaginare, vai in ospedale, magari non stai neanche tanto bene, vedi questo in alto sul tetto che ti indica, dici oddio, è proprio una giornata sbagliata.
0: Ma
1: oggi,
0: soprattutto, tutti quelli che ieri sono entrati in psichiatria erano veramente a un certo punto convinti di essere matti. Hanno detto: tenetemi qui, è meglio che mi teniate qui perché sono matto vero.
1: Sai qual è la cosa strana di questo personaggio? È che quando la polizia l'ha arrestato, intanto sono intervenuti i vigili del fuoco per farlo scendere, perché non si sa neanche come sia salito su quel tetto, va bene. Lo stesso ragazzo ha ammesso di aver rubato cibo e lettiera per gatti di un valore compreso tra le 30 e le 40 sterline da un negozio che c'era lì, e anche cibo e bevande da un supermercato.
0: Perché?
1: Non lo so.
0: Ha detto: visto che mi arrestate, facciamo tutto un conto unico. Che faccio? Lascio?
1: Esatto, scusa.

0: Insolto qui Radio Company, in brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: E adesso arrivano i primi 30 secondi con Vittorio Ferro.
2: Buon pomeriggio, grazie per la linea. La siccità continua a colpire duramente il nord. I pochi temporali estivi, sviluppatisi quasi esclusivamente in montagna, non sono riusciti ad alleviare la grave sofferenza di fiumi e laghi. E una grande colata di fango e detriti ha colpito stanotte San Giovanni in Valle Aurini, in Alto Adige. Le forti piogge hanno ingrossato il Rio Rosso, provocando uno sbarramento temporaneo del torrente Aurino e la chiusura della strada della valle. Non risultano feriti, ma per precauzione sono stati evacuati un albergo e tre case per circa 120 persone. Gli sfollati e chi non può raggiungere l'alta valle vengono assistiti a Lutago dai vigili del fuoco e dalla Croce Bianca. Sul posto lavorano escavatori, droni e molte squadre di soccorso, mentre nelle prossime ore altri temporali non sono esclusi.
1: Arrivano Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla.

0: Danger qui a Radio Company. Adesso ci facciamo una piccola pausa, ma tra poco, come dice il mio caro collega,
1: arriva
0: quel
1: momento,
0: quel momento interessante.
1: No, quel momento lì.
0: A tra poco
2: su Radio Company. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume. Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
2: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Achille Lauro, la città degli angeli qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, che d'estate diventa brutti ma in costume,
1: sì.
0: E che però mantiene una costante, che è quella della mezz'oretta dedicata a chi ci sta ascoltando.
2: Sì, diciamo che d'estate siamo un po' più leggeri.
0: No,
2: dai.
0: Siamo uguali però.
2: Sì, uguali.
0: Non cambia niente.
2: Allora, matrimonio, ti leggo solo il titolo. Matrimonio in cui il vino finisce dopo un'ora, la torta.
0: Che cosa
2: arriva,
0: finisce?
2: Finisce dopo un'ora.
0: No, sì, che cosa
2: il vino,
0: finisce?
2: Il vino.
0: Ok. Non avevo capito.
2: Non avevo scandito bene, scusa. E la torta arriva alle 2 di notte.
0: Ok.
2: La torta nuziale alle 2 di notte.
0: Però se è finito il vino vuol dire che erano già ubriachi.
2: No, ce n'era troppo poco.
0: Ok.
2: Agenzia condannata a pagare 30.000 euro. Bene, leggendo questo titolo, il mio caro collega Stefano Ferrari,
0: sì,
2: subito è proprio così pam pam, perché io so che lui ne ha tantissimi di questi momenti. Mi dice: guarda, facciamo qual è il momento peggiore nei matrimoni.
0: Esatto.
2: Facciamo questa. Io ho detto: va bene, facciamola, arrischiamocela, diciamo. Allora, 333-2688-688, WhatsApp, scritti vocali. Secondo voi, qual è il momento peggiore in un matrimonio?
0: In quanto invitati,
2: in quanto invitati,
0: dire. Cioè, non
2: certo,
0: in quanto sposo o sposa.
2: Assolutamente,
0: sto parlando,
2: sì,
0: degli invitati.
2: Invitati.
0: Perché sposo,
2: certo,
0: e sposa, un matrimonio, una figata.
2: Ma è giusto, cioè loro, allora, lo vivono in modo diverso.
0: Ti dico che per me il matrimonio, se va da giugno a settembre,
2: sì,
0: per me il momento peggiore è quando ricevo l'invito. Praticamente. Quello è il momento,
2: sì,
0: peggiore,
2: sì,
0: del,
2: è vero,
0: matrimonio.
2: È vero. Io ti dico la verità, quando fanno i giochini.
0: Quali giochini?
2: Sai che ci sono, fanno i giochi, tipo per fare i giochi con gli sposi.
0: Ma che matrimoni vai? Scusa.
2: No, lo fanno tutti, dai, ci sono dei giochi tipo che fanno sedere lo sposo, gli fanno delle domande, lo bendano. E
0: sì,
2: tutti.
0: Sì, è vero, è vero. E poi giustamente chiedono a te, che sei speaker radiofonico,
2: sì,
0: di condurre il tutto.
2: Sì, beh, io ho anche sposato una coppia.
0: Sì?
2: È quello che
0: sta divorziando? È quel tuo amico che sta divorziando?
2: Sì, sì.
0: Ah, ok.
2: Vabbè, comunque non importa. Sì, però. Non c'entra questo.
0: No, ci mancherebbe.
2: Niente io.
0: Mica
2: dai,
0: colpa tua.
2: No, assolutamente.
0: No.
2: Non è colpa di nessuno.
0: No, infatti, no.
2: Va bene, allora 333-2688-688, così, pensateci proprio velocemente. Qual è, secondo voi, da invitati, il momento peggiore di un matrimonio?
0: Dai.
2: Degli altri, ovviamente.
0: Sì.
2: Fatecelo sapere, vi aspettiamo. 333-2688-688, scritti o vocali. Radio Company. The summer is magic.

0: The Bosa Magnetic qui a Radio Company in Brutti ma in Costume, dove oggi vi abbiamo chiesto, care amiche, cari amici, qual è il momento peggiore, quello sì, che vi piace di meno dei matrimoni in quanto invitati.
1: Sì, esatto. Allora, intanto ci scrivono le vostre grasse risate. Le mie sono grasse, quelle di Ferrari invece fit. Sono delle fit risate.
0: No, questa è la mia finta risata.
1: Questa è finta.
0: È mia di tipo 15-20 anni fa.
1: Mm-hmm. Sì, è infatti una risata giovane, si sente.
0: Sì, si sente.
1: Le vostre risate grasse vi fanno dimenticare la giornata lavorativa pesante appena trascorsa. Bene, siamo
0: ci
1: contenti.
0: Fa piacere.
1: È il nostro scopo, diciamo. Il nostro
0: scopo.
1: Allora, ciao simpatici. Beh, mi verrebbe da dire il momento foto degli sposi. Mi è capitato che il buffet non partisse fino al loro arrivo e noi lì impalati ad aspettare il nulla cosmico. Almeno fateci mangiare. Al nostro, quando siamo arrivati prima del pranzo, il buffet, non abbiamo trovato nulla. Almeno non avevo nulla da reclamare avendo la pancia piena.
0: Sì, perché normalmente fanno questa roba in triangolazione. Cioè? Nel senso, dalla chiesa, ok, quindi la base del triangolo.
1: La base del
0: triangolo.
1: Altra
0: base del triangolo che è tipo a 150 km è il buffet. Nel frattempo, gli sposi vanno a fare le foto in una posizione che è triangolata con le prime due. Mm-hmm. Che fa un totale di tipo 250
1: km. Certo, ho capito, vabbè.
0: Hai capito?
1: Sì, allora, ciao company, la parte peggiore per me di un matrimonio è quando cominciano a fare il karaoke. Sì, che poi c'è canzone di Eros, quella c'è sempre. Mi sposerò perché?
0: Vabbè, è chiaro.
1: La più bella cosa.
0: Assolutamente. Al tuo invece cantavano acido,
1: dei Prozac. No, io non mi sono mai sposato, amico.
0: È vero.
1: Quindi da dare fuoco agli sposi anche a chi ha inventato il karaoke. Ciao simpatici, ciao. Per me il momento peggiore è tra l'arrivo degli invitati e quello degli sposi, che nel frattempo sono andati a farsi le foto.
0: Ah, vedi, è il momento più odiato.
1: Erika mi dice: quando mi presentano gente che non conosco e devi iniziare a dire cose del tipo buoni sti tre mezzini, chissà dove li hanno presi.
0: Non è una normale conversazione da matrimonio, però.
1: Ciao, io mi sono sentita in colpa verso i miei invitati per la durata della cerimonia, 1 ora e 45 minuti. Ma la cosa che mi pesa di più è il non potervi alzare durante il pranzo cena. Ad un matrimonio, appena tentavamo di uscire in giardino dalla porta che avevamo accanto al tavolo per riprendere fiato da quello che era diventato un sequestro di persona, i camerieri venivano a riprenderci in giardino sgridandoci e dicendo: le portate non sono terminate.
0: Ah!
1: Le portate non sono terminate, bestie, rientrate.
0: Fatto.
1: Cani maledetti.
0: Cioè, dove sono andati a fare la cerimonia? A Regina Celi.
1: E vi dico solo che il matrimonio è iniziato al mattino e è finito a pranzo del giorno dopo. Elena, madonna, che roba era? Era un matrimonio,
0: madonna,
1: cioè non lo so, di qualche famiglia, boh.
0: Neanche il Capodanno al sud.
1: No,
0: neanche il Capodanno al sud.
1: Va bene, 333-2688-688, WhatsApp, scritto, vocali. Qual è il momento da invitati peggiore dei matrimoni secondo voi?

0: scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari. Adesso altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Si chiude con un bilancio positivo la maturità del 2026. Boom di diplomati con lode sono 14.123, oltre 300 in più rispetto allo scorso anno. Rappresentano il 2,9% degli studenti, con una forte concentrazione nelle regioni del sud. La Campania guida infatti la classifica, seguita da Sicilia, Lazio e Calabria, mentre in Lombardia le lodi sono 760. I licei restano gli indirizzi con i risultati migliori, 8% di lodi al classico, 6,1% allo scientifico. Scende invece la quota dei diplomati con 100 su 100, passata dal 7,1% dello scorso anno al 5,3% di quest'anno. In tutto ha superato l'esame il 99,8% degli studenti ammessi, secondo i dati appunto del Ministero dell'Istruzione.
2: Arrivano i consigli per gli acquisti
3: su Radio Company. Brutti, ma in costume.
4: Spot. Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
5: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
6: Fatti sentire.
7: Fatti sentire.
6: Fatti vedere.
7: Fatti conoscere.
6: Fatti seguire.
7: Fatti notare.
8: Fatti desiderare.
9: Fatti provare.
10: Fatti cliccare.
11: Fatti comprare.
12: Fatti amare.
13: La radio rende.
14: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
15: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
16: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
17: Sì!
16: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza, da quello giornaliero a quello settimanale, a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
18: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
19: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
20: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
21: Euronics, un mondo più avanti.
22: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
23: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
24: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
23: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
20: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
25: C come Company, C come C Radio.

0: E dopo qualche minuto di la la la la la è arrivato il momento anche di che chiudere la mezz'oretta dedicata a voi. Oggi vi abbiamo chiesto qual è, secondo voi, da invitati, il momento peggiore di un matrimonio.
1: Bene, ciao Brutti, io credo che il momento peggiore dei matrimoni sia dall'inizio alla fine, poi il tempo vola.
0: Ah, ok.
1: Molto bene. La gente che piange, mamma quanto mi infastidisce, ecco, quindi quello è il momento peggiore.
0: Lo sposo. No, non è.
1: No,
0: I parenti.
1: Sì, durante la cerimonia, penso.
0: Sì, sì. No, sì, durante.
1: No,
0: sì,
1: durante quando... il pranzo, cioè, non è che piangono.
0: Qualcuno parli ora o taccia per sempre. Tu sei lì. Beh.
1: Senti, poi c'è questa storiella che ti volevo far sentire. Sentiamola.
2: Matrimonio di una mia amica a cui io facevo da damigella. Durante all'inizio del pranzo, la madre e la sorella di lui, che erano contrari al matrimonio, si alzano e se ne vanno in segno di protesta. Io mi alzo mentre loro stanno uscendo dalla porta e dico: un brindisi agli sposi, alla faccia di chi gli vuole male, che muoiano presto. Davanti a tutti, con la madre della sposa che si è alzata e mi ha fatto un applauso.
1: Ma perché la sorella e la mamma dello sposo non volevano questo matrimonio che non sapeva da fare?
0: Lo stai chiedendo a me?
1: Non lo so, magari.
0: Secondo te io so tutto.
1: Intrighi a corte.
0: Sì, può essere.
1: Madre?
0: Madre?
1: Va bene, 17 e un minuto.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Runway, il disco di Lady Gaga e Deci qui a Radio Company, brutti ma simpatici.
1: Puoi ripetere velocissimamente quello che hai detto a microfoni spenti? Quello che hai detto immediatamente prima di darti una ravanata sui maroni?
0: Cosa ho detto?
1: Allora, si è messo agli atti vostro onore che il signor Pietro qui presente ha detto ad un certo punto: è da tanto però che non mi invitano ad un matrimonio. E poi improvvisamente ti sei toccato.
2: Mi ero già dimenticato di questa cosa.
1: Esatto, volevo ribadirla perché se ho la possibilità di buttarti un po' di sfiga, sai che lo faccio sempre volentieri.
0: No, lasciate stare.
1: Ti sta squillando il telefono.
0: Sono ammalato per quella data lì, non posso. A tra poco.
3: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company. Spot. Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto, dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti. Radio Company.

0: Torino.
1: Il 12 agosto, come da tradizione, ritorna la Notte del Bacio. Cultura, storia, leggenda, tradizione, musica ed enogastronomia. Ti aspettiamo nel centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, dalle ore 20 con La Notte del Bacio. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
1: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Ehi Paola!
4: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
3: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
3: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
8: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
9: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
10: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
9: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
11: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
9: Radio Company Summer Tour 2026.
11: Il tuo evento e la nostra passione
9: per un'estate perfetta.
12: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Giovanotti Alfa con buon vento qui a Radio Company in brutti ma in costume.
1: In brutti ma in costume, esatto, che oggi ogni tanto lo facciamo, si occupa di intelligenza artificiale.
0: Questa cosa
1: che ormai insomma ne sentiamo tutti i giorni, sai, ci sono posti dove vogliono costruire i data center, altri posti dove non li vogliono perché sono energivori, insomma, diciamo consumano acqua, eccetera.
0: È un argomento molto dibattuto sia dal punto di vista del funzionamento, ma anche dal punto di vista organico proprio.
1: Esattamente, poi tra l'altro questa cosa sta causando anche problemi sulle memorie, sembra che ci sarà una grande crisi nel 2027 dove insomma non ci sono più memorie, c'è più
0: RAM. Dimenticheremo le cose.
1: Non in quel senso, però vabbè.
0: La memoria RAM.
1: La memoria dei computer, diciamo, va bene. Sì. In questo caso invece la notizia è stata pubblicata sul Financial Times.
0: Okay.
1: Ed è diciamo il risultato di una serie di test, di studi che sono stati fatti dall'AISI, che è la AI Security Institute, cioè un istituto che si occupa di testare la sicurezza dell'intelligenza artificiale, dei modelli di intelligenza artificiale. Cosa si intende per sicurezza? Si intende, diciamo, il fatto che questi modelli non superino, cioè non vadano oltre un certo livello, cioè devono essere in qualche modo, avere un'etica.
0: Sì.
1: Cioè tu non puoi dire a un modello di intelligenza artificiale, quello utilizzato comunemente, devi fare queste cose perché magari queste cose non sono legali, non sono lecite, non sono...
0: Tipo non puoi chiedere alla AI fammi entrare nel sito, cioè fammi craccare il sito del Ministero dell'Istruzione.
1: Una cosa così, insomma, più o meno. Beh, allora, i modelli Mythos di Anthropic e il 5.6 GPT Sol di OpenAI hanno fatto cose invece che umani non... niente, cioè hanno fatto delle cose che normalmente insomma sarebbero assolutamente illegali, tipo ad esempio, che ne so, azioni autonome e non autorizzate su internet, prendendo di mira persone e organizzazioni reali. Nel caso più grave, la gente, in questo caso l'intelligenza artificiale, si è impegnato in ingegneria sociale, creando false identità online e usandole per fare pressione sul responsabile del progetto affinché approvasse il codice. Cioè, in pratica ha fatto un disastro in modo tale che codice malevolo, o comunque funzioni malevole, venissero, in qualche modo passassero, capito?
0: Adesso io avrei un appello per tutte le piattaforme di streaming.
1: Ah, scusami, apro e chiudo per questi sono test, sono delle forzature, nel senso che hanno richiesto alla AI di fare queste cose.
0: Però un giorno
1: la AI avrebbe dovuto rifiutarsi,
0: esatto,
1: in un certo senso.
0: Però un giorno la AI dirà: ragazzi, vado un attimo a fare due test, hai capito? Allora questo dice: vado un attimo a fare due test, e lì fatta.
1: E poi non è più tornata.
0: No, infatti. Con Radio Company.

0: che vedo qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi.
1: E zero discussioni.
0: E ora altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
2: Cresce in Europa, in Spagna in particolare, l'attesa per l'eclissi totale di sole del 12 agosto, la prima visibile dalla penisola iberica dopo oltre un secolo. Secondo le stime, oltre 10 milioni di persone si sposteranno nelle zone interessate dalla totalità, con migliaia di appassionati attesi anche dall'estero. Il governo ha attivato un portale dedicato con mappe, punti di osservazione e indicazioni di sicurezza. Ed è boom di richieste per gli occhiali certificati, ne saranno distribuiti gratuitamente 2 milioni. Gli esperti raccomandano di usare protezioni omologate, evitando occhiali da sole o sistemi artigianali che possono causare danni permanenti alla vista. La protezione civile prepara un vasto piano per gestire il traffico, ma anche la sicurezza e il rischio incendi nelle aree di maggiore affluenza.
1: Il 28 novembre Anna darà il via alla sua nuova tournée nei palazzetti, esibendosi sul palco della Vitifrigo Arena di Pesaro. Successivamente proseguirà il tour con gli appuntamenti in scena a Padova, Firenze, Napoli, Milano, Torino, Bologna e infine a Roma. E dopo il secondo sold out della data di Milano, Anna ha annunciato un nuovo show all'Unipol Dome per la serata di venerdì 11 dicembre. Sentiamo White Girl Wait.

0: Finger West del disco di Anna qui a Radio Company, e tra poco torneremo anche con Cervelli in fuga. Cosa succederà, collega? Vai!
1: Che come sempre proveremo, speriamo con successo, a regalare un buono carburante San Marco Petroli del valore di 50 euro.
0: Assolutamente, fa molto comodo in questo periodo, quindi restate lì.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot.
3: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taverne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Grandi appuntamenti al centro commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al centro commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
8: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
9: C come Company. C come C Radio.

0: Kiss Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Mai Oh Mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: for you, Bob Sinclair qui a Radio Company, in brutti ma simpatici. Adesso sta per arrivare Cervelli in fuga, che vi consentirà di portarvi a casa 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Sigla.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Attenzione, attenzione, ci sono due categorie rimaste, ma prima salutiamo San Marco Petroli.
2: Assolutamente, li ringraziamo perché ci danno la possibilità di mettere nei nostri veicoli, ammesso che vadano a benzina, la F101, che è la benzina speciale che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli, che mantiene pulito il sistema di alimentazione, comprese le valvole, e rimuove tra l'altro eventuali depositi che sono già presenti, e questa doppia azione riduce i cali di potenza e abbassa i consumi e anche le emissioni inquinanti. Fantastico, guarda un po'.
0: Fantastico. Due categorie rimaste: bodybuilding e alfa.
2: Yeah.
0: Scegliete
2: Alfa,
0: una.
2: Il cantante,
0: Alfa,
2: ovviamente.
0: Il cantante, certo, certo. Scegliete una di queste due, scrivetecela via WhatsApp al 3332688688. Poi in diretta vi faremo la domanda relativa alla categoria. Tre opzioni di risposta. Se la risposta è giusta, 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Allora, bodybuilding e Alfa al 3332688688.

0: Burna Boy, ora seconda parte di Cervelli in Fuga qui a Radio Company, brutti ma simpatici, con questo signore che si chiama Stefano Ferrari,
1: con questa bellissima signora che si chiama Pietro,
0: grazie, con Andrea Rossini alla parte tecnica. Allora andiamo al telefono. Sì, c'è Giulia. Ciao Giulia, buonasera, benvenuta.
2: Ciao a tutti.
0: Come
2: ciao.
0: Stai Giulia?
2: Bene, bene, dai, domani è l'ultimo giorno di lavoro, non vedo l'ora.
0: Il primo giorno di lavoro?
1: Ultimo giorno di lavoro.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Giulia di Verona fa l'impiegata. Impiegata. E fai 2 settimane di ferie?
2: Esatto, esatto.
0: Bene. Ok, andrai da qualche parte o te ne stai a casa?
2: Sì, vado qualche giorno in montagna perché fa caldissimo qua, davvero.
0: Vabbè, in effetti in montagna leggevo affollatissima.
1: Beh,
0: proprio.
1: Chiaro.
0: Cioè tutte, tutte. Va bene, allora andiamo con il gioco, dai.
1: Esatto, la categoria che hai scelto è Alfa, il cantante. Sto per farti la domanda, ti do poi le 3 alternative di risposta e poi dico via con il tempo. Da lì hai 10 secondi, mi raccomando, non farli okay. scadere. È tutto chiaro?
2: Sì, sì.
1: E allora prego. Possiamo andare con la domanda che riguarda uno dei beniamini delle teenagers italiane.
0: Stai
1: e
0: dicendo.
1: Cioè la, è vero, la categoria.
0: Io,
1: stai
0: ma.
1: Buono. La categoria Alfa, il cantante. La domanda, Giulia, è questa: qual è il vero nome di Alfa? A. Romeo. B. Buono. B. Andrea. C. Alessio. Via con il tempo.
2: B. Andrea.
1: Andrea?
0: Andrea, sì.
1: Io avrei detto Romeo. Senso che
0: sei
1: Alfa
0: scemo.
1: Romeo.
0: Sei proprio scemo.
1: Esatto,
0: guarda.
1: Esatto, esatto, è giusto.
0: Brava, brava Giulia. Brava, allora 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli, ti arriva a casa un buono da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP.
1: E affiliati.
0: Grazie Giulia, buone ferie.
1: Ciao.
2: Grazie mille anche a voi, ciao.
3: Brutti ciao, ciao. Ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato...

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me, e adesso gli ultimi 30 secondi con Vittorio Ferro.
2: Un'occhiata al tempo di domani: tra notte e mattino possibili rovesci temporali in Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, nel pomeriggio instabilità in aumento su Alpi, Prealpi, Piemonte, Trentino, Alto Adige e Appennino centrali, con fenomeni anche forti. In serata temporali possibili su gran parte della pianura padana, localmente accompagnati da grandine, nubi fragi e raffiche di vento. Temperature in calo a nord con massime fino a 35-36 gradi, ancora a punte di 39 gradi nel resto d'Italia. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornati, stream.it o scaricate l'app.
1: Grazie Vittorio Ferro, a domani.
3: Su Radio Company. Brutti, ma in costume.
4: Spot.
5: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taverne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
6: Radio Company Live Tour.

0: Avellino. Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
1: Sì!
0: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
2: Gli amici di Monte Mauro con il patrocinio del comune di Apollosa presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare! A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
6: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Stiamo salutando? Stiamo
1: salutando. Ho questa vaga impressione. Cioè, abbiamo ritirato fuori tutti i reperti bellici che avevamo da qualche parte.
0: Esatto.
1: Va bene. Siamo arrivati alla fine con il disco di Bruno Mars. E per questa puntata di Brutti ma Simpatici, cioè, ciao. Basta.
0: Abbiamo finito, ma torniamo domani, sempre ovviamente tra le 16 e le 18. Sempre con il nostro mood imperante, che è zero problemi
1: e zero discussioni. Grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Grazie anche ad Andrea Rossini per la parte tecnica. Adesso arriva anche Stefano Conte. Ciao, domani.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, che ufficialmente apre quello che è il nostro pomeriggio insieme. Salve a tutto il popolo di Radio Company. Stiamo per incominciare un nuovo appuntamento con gli argomenti, un nuovo appuntamento dove voi diventate protagonisti. Si chiama In questo modo.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista.
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: Non riesco più a capire, sinceramente non voglio neanche capire, nel senso che neanche Jimbo vuole capire, secondo me non vogliamo più capire perché guardiamo il cielo e come gli indiani restiamo perplessi. Non facciamo danze della pioggia perché non è indispensabile, però sai, così ci sono state due gol. Tu hai capito cosa è successo? Non si sa bene, voi che siete in giro forse l'avete capito meglio di noi. Sembrava, non voglio descriverla perché sarei probabilmente volgare oggi pomeriggio, però salutiamo quelli che insomma hanno finito di lavorare e si stanno spostando in macchina, quindi sanno perfettamente quella che è la situazione climatica all'esterno. Salutiamo invece tutti quelli che sono ancora chiusi in ufficio e andranno avanti per diverse ore, piuttosto di quelli in palestra con le cuffiette, quelli che fanno sport, insomma tutti quelli che ci seguono ogni giorno qui su Radio Company anche in questo 6 di agosto 2026, tutti in lista, club privé. Stiamo per lanciare un argomento, quello ci interessa come sempre perché c'è la vostra opinione, la vostra idea. Oggi su un tema un po' più leggero, ma ci sta, durante la settimana vogliamo anche alleggerire. Nel giovedì quello che non alleggeriamo è la musica, quella è sempre protagonista. C'è Mace, Salmo, Colapesce, sono le cattive abitudini.

Salmo che abbiamo sentito in questo nostro pomeriggio appena cominciato per Tutti in Lista. Da dove partiamo? Da un sondaggio oggi, perché c'è questo sondaggio che su 3.000 persone ha chiesto quali sono i comportamenti che fanno scappare subito al primo appuntamento. I risultati sono interessanti, perché parlare solo di se stessi senza fare mai una domanda all'altro penso che sia la base, ed è una di quelle cose che fa fuggire proprio il 50% delle persone che si incontrano per la prima volta. Stare col telefono in mano invece di guardare negli occhi, che penso sia una cosa che tu inviti qualcuno fuori e stai tutto il tempo sui social network. Perdonatemi se sorrido, ma perché mi sembrano delle cose che uno dice alla base, ma evidentemente non è così. Oppure sfoggiare marchi e vita social invece di essere se stessi, e anche usare paroloni difficili pensando di sembrare intelligenti. L'esperto dice che funziona l'esatto contrario, cioè la semplicità conquista molto di più. E allora vi chiediamo: a voi cosa dà fastidio a un primo appuntamento a tavola? Cioè, quali sono le red flag? Poi può essere anche un primo appuntamento a bere un caffè, non è che sia indispensabile essere proprio ad una cena, però magari insomma il primo appuntamento viene considerato la cena e non il caffè. Ma mettiamo che qualcuno vi invita, quali sono le red flag? Quali sono le cose che vi mettono in allarme e che non vi piacciono, che possono essere sia estetiche, sia di comportamento, sia di atteggiamento, che vi fanno subito fare un passo indietro rispetto alla persona che state incontrando in quel momento? E vi è mai capitato un disastro totale da farvi scappare a metà cena, da farvi scappare a metà incontro? Cioè, vi è mai successo? Potete restare anche assolutamente anonimi e magari raccontarci qualcosa di interessante che vi è successo a un primo appuntamento dove avete fatto marcia indietro perché questa persona, che so, ha messo il coltello in bocca, che è una cosa che magari vi fa sussultare mentre mangiate. 333-2688-688, se ci raccontate quelle che per voi sono delle red flag, quello che vi blocca. E oggi un po' di vita personale, ma sempre in chiave anonima, al 333-2688-688. C'è One Republic con Sunday.

0: The War Republic con Someday, siete su Radio Company, questo è Tutto in Lista, abbiamo appena incominciato, oggi ci parlate delle red flag, quelle cose che vi fanno scappare a gambe levate, ovviamente fate finta di niente, il primo appuntamento insomma può essere anche per conoscersi, quindi ci può essere anche che non esista un secondo appuntamento, poi tutto è possibile nella vita. Federica parte subito con la nota scritta in maniera che fra un attimo sentiremo anche quelle che sono le note vocali. La mia red flag assoluta è quando parlano solo della loro ex per tutta la cena. Mi è capitato letteralmente 2 ore a sentire quanto fosse fantastica la sua ex e quanto gli manchi. Alla fine gli ho chiesto perché non avesse invitato lei a cena invece di me, non mi ha più richiamato, chissà perché, diciamo, lei è andata abbastanza diretta, Federica. Fra un attimo sentiamo altre risposte, altre note scritte vocali in questo 6 di agosto per Tutti in Lista.
1: Radio Company, Tutti in Lista, Club Privé. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da 2 distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30 tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione. Radio Comp.

0: Torino.
1: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Oh, Madame Mamma Non Mama, il nuovo singolo, siete all'interno del pomeriggio di Radio Company. Oggi vi chiediamo di darci una vostra opinione, visto che c'è stato questo sondaggio su un bel po' di persone dove sembra che ci siano delle cose che sono assolutamente delle red flag al primo appuntamento. Vi abbiamo chiesto: a voi cosa dà davvero fastidio a un primo appuntamento? Può essere loro citano a tavola, però a noi interessa anche magari un primo appuntamento in generale, cioè può essere a bere un caffè, cioè qual è quella cosa che vi mette in allarme, che vi dice è assolutamente da non fare con me perché scappo a gambe levate? Poi c'è qualcuno che si basa più su diciamo una presenza estetica, perché poi è quella che vai a valutare, no? Difficile che poi da 20 minuti, un'ora di dialogo tu possa già capire se hai davanti una persona che ti può attrarre oppure no. Ma c'è qualcuno che per esempio ci ha dato una risposta, sentiamo chi c'è in lista con te.
1: Se l'altra persona parla solo di se stessa ed ha un super ego smisurato, questi sono i primi campanelli d'allarme. Ciao cari.
0: Ciao, grazie. C'è U2 con Street of Dreams. Radio Company. The summer is magic.

Segnali estetici, ma anche di comportamento, di atteggiamento che vi mettono in allarme, che sono le vostre red flag, visto che c'è stato questo studio interessante. C'è qualcuno che mi scrive: ciao company, ciao Conta, ad un primo appuntamento, secondo me, presentarsi con le ballerine significa suicidarsi da solo. Cioè, se uno si presenta con le ballerine, tu dici, visto che ci deve essere una certa presenza, la ballerina non aiuta. Però posso spezzare una lancia a favore anche delle donne, cioè nel senso, se la donna si presenta con la ballerina, magari c'è l'uomo che non apprezza questa cosa perché dice ti suicidi, però anche l'uomo secondo me che si presenta col sandaletto, che è una di quelle cose che farebbe... Tu la faresti, Jim? No, no, non ti presenteresti con... Al primo appuntamento col sandalone. Ho già capito chi ha davanti. Non credo ci sia un secondo appuntamento. Si fa un po' per sorridere su questa cosa, però lui appunto dice: ciao Conte, ad un primo appuntamento, secondo me, presentarsi con le ballerine significa suicidarsi da sola. Hai già capito chi hai davanti. Non credo ci sia un secondo appuntamento. Sentiamo, perché fra un attimo ci saranno altri messaggi, però adesso Lil Nas X con That's What I Want. Here we go!

0: eccolo qua, Lil Nas X. Un sondaggio che cosa ci dice? Che ci sono delle red flag che fanno scappare subito al primo appuntamento e bisogna farci molta ma molta attenzione, parlare solo di se stessi senza fare mai una domanda all'altro, stare col telefono in mano invece di guardarsi negli occhi. Quali sono dei segnali che vi fanno capire che dovete scappare a gambe levate invece che intraprendere una relazione? Fatecelo sentire, dai.
1: Ciao Radio Company, per me una red flag è il ragazzo che ci prova da subito alla prima uscita. Okay. E mi è capitato, e spiego anche il motivo, nel senso che alla prima uscita non conosci la persona, quindi non puoi tra virgolette già professarle amore e dirle sei la ragazza più bella che abbia mai visto, la ragazza ideale per me, perché non mi conosci. E quindi se fai così è la prima volta che mi vedi, vuol dire che è un po' il tuo modus operandi, che lo fai un po' con tutte, e per quanto mi riguarda appunto è un no.
0: Capisco, segnala fame. Questa è un affamato e quindi non c'è nessuna possibilità, o è uno che evidentemente è troppo, ci prova troppo velocemente. Questo diciamo è il segnale. C'è Milky con David Guetta.

0: attenzione, non cadetemi nell'errore che succede ogni tanto, magari quando proponiamo un argomento così generale per tutti in lista, visto che comunque è un sondaggio che parla della vostra soggettività. Non commentatemi sulle scelte altrui, cioè nel senso, dopo sentirete un messaggio, perché comunque lo metteremo, di un amico, c'era l'amico di prima che commentava sulle ballerine. Non commentatemi sull'amico che ognuno di noi ha delle scelte diverse, insomma. Se lui dice che le ballerine per lui sono un segnale, può essere che per qualcun altro no. Ma voi segnalateci che cos'è per voi la red flag, come ad esempio Silvia che mi ha scritto: ciao Conte, se uno parla solo di soldi al primo appuntamento lo saluto, Silvia. Magari invece c'è qualcuno che cerca proprio quello ed è assolutamente opposto a Silvia e vuole sentire qualcuno che parli di soldi perché interessa anche quello. Quindi cos'è per voi una red flag al primo appuntamento? Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Company. La cosa peggiore che mi potrebbe capitare durante un primo appuntamento è sentirla ridere e grugnire allo stesso tempo. Questa è una cosa che proprio non riesco a digerire nella maniera più assoluta. Ciao, buona serata.
0: La risata tipo... quella là, quella da fastidio. Vabbè, ci sono modi di sorridere e di ridere veramente diversi. C'è chi faceva anche un sibilo, che magari a qualcuno risulta super simpatico, a qualcun altro non è sopportabile. Abbiamo altra musica da ascoltare? No, ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco con altre note scritte e note vocali.
2: Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Cosa fai questa sera? Ma è facile, ascolti Radio Company, questo 6 di agosto 2026, stai partecipando a Tutti in Lista Club Privé, ci state dicendo la vostra a proposito di questo sondaggio interessante che è stato condotto su 3.000 persone che hanno risposto che cos'è per loro una red flag al primo appuntamento, a cosa vi dà davvero fastidio un primo appuntamento, qua dicono a tavola ma anche quando vi incontrate per la prima volta. Sentiamo chi c'è in lista con noi, eh?
1: Ciao ragazzi, se il primo appuntamento parla della sua ex, okay, scappate subito.
2: Ciao Radio Company. Ciao. Beh, premettendo che per me in questo periodo la red flag è che respiri, ma tralasciando quello, per me è una red flag assoluta il primo appuntamento quando parla solo e esclusivamente della sua ex per tutto il tempo. Mi è capitato una volta e non ho finito neanche l'appuntamento.
0: Sì, bisogna essere anche predisposti però ad uscire, te ne rendi conto, amica che hai mandato il messaggio, perché sulla prima red flag basta che respiri, diciamo che uno parla un po' già in difficoltà al primo appuntamento. Poi sul fatto che parli della propria ex vuol dire che uno non è ancora uscito dalla storia precedente ed è quindi ancora legato a quello che è successo nel suo passato. C'è Giselle con Dimanche à midi pile.

0: Shazam, Midi Pill per Giselle, uno dei pezzi più shazamati ultimamente, quindi anche da quello al fatto che comunque stia diventando una delle hit di quest'estate 2026. Vi abbiamo chiesto qual è per voi una red flag al primo incontro. Vogliamo sentire qualcun altro che aveva un'opinione, mi sembra.
1: Cioè, allora, secondo me una red flag è quando lui insiste sull'uscire, ok, che sia solo, anche solo prendere un caffè o andare a cena, e poi dice: no vabbè, ma il conto facciamo la metà. Mi hai chiesto tu di uscire più e più volte e poi mi chiedi pure di separare il conto. No, non ci siamo.
0: Questa è stata una cosa di cui abbiamo discusso qualche giorno fa, perché era partito proprio da una lamentela di una ragazza che si era lamentata, però in quel caso era stata lei a insistere sul fatto di voler uscire a tutti i costi, quindi la situazione era ribaltata. Qua in questo caso comprensibile, se lui ti insiste 20 volte, vuole uscire, poi al momento dell'invito non paga nemmeno, ci può essere insomma questa red flag, questo segnale. Fra un attimo sentiremo altri amici e amiche, intanto c'è Mr. Probs, Waves.

0: Sondaggio su 3.000 persone hanno chiesto quali sono i comportamenti che fanno scappare subito al primo appuntamento. I risultati: parlare solo di se stessi senza fare mai una domanda all'altro, che è quasi diverso da quello che hanno dichiarato molte ragazze che invece nel nostro sondaggio praticamente parlano che ciò che per loro è una red flag è quando si parla solo esclusivamente dell'ex. Cioè sembra che se lui parla solo di se stesso a loro non dia fastidio questa cosa qua. Poi c'è come seconda risposta stare col telefono in mano invece di guardarsi negli occhi, sfoggiare marchi e vita social invece di essere se stessi, e anche usare paroloni difficili pensando di sembrare intelligenti. L'esperto dice che funziona l'esatto contrario, la semplicità conquista molto di più. Allora vi abbiamo chiesto a voi cosa dà davvero fastidio a un primo appuntamento, quali sono i segnali, la red flag, quello che vi fa scappare a gambe levate. C'è qualcuno che scrive: il telefono non sopporto, parlare con una persona che continua a parlare o prendere il telefono in mano e quindi non dà la giusta attenzione a ciò che ha davanti o quella che la situazione che gli si pone davanti, e quindi giustamente uno si stizzisce e dice: al primo appuntamento se mi capita una cosa di questo tipo me ne vado via a gambe levate. Fra un attimo sentiremo, vuoi farlo sentire subito? Sentiamolo subito, vai.
1: Io credo che dipenda anche da chi cerchi, perché una ragazza che si presenta con le ballerine, sì, secondo me dà un senso di concretezza, che bada di più a stare comoda piuttosto che all'apparire. Quindi una ragazza più coi piedi per terra, visto anche l'altezza delle scarpe, però sì, io non la scarterei a priori, ecco.
0: Ok, tu non la scarteresti, però non mi hai detto che cos'è per te la red flag. Questo dicevo, cioè nel senso, l'amico di prima aveva detto che le ballerine per lui erano un chiaro segnale, poi a qualcun altro chi se ne frega, ma intanto a lui questa cosa gli interessava particolarmente. Ma a te, cioè, perché se si va poi a chiedere che cosa non piace a qualcun altro e non a te, ma a me interessava invece la tua di opinione, questo per spiegare la cosa che avevo detto prima. Abbiamo Francesco Gabbani intanto con Summer Funk. Radio Company. The summer is magic.

0: Le vostre red flag, quelle che danno fastidio a voi, che la prima volta che andate ad un appuntamento vi mettono anche in difficoltà, perché poi ci sono dei racconti e ci sono anche dei messaggi che riusciamo a capire vi possono mettere in difficoltà. Sentiamo chi c'è in lista con noi. Vai,
1: ciao,
0: vai.
1: Radio Company. Ciao. A me è successo più di qualche volta, qualche primo appuntamento, sì, dove lei non parla e a un certo punto lei ha lo sguardo basso, io le dico: ma cos'hai? E lei sbuffa e fa: niente, cioè niente cosa, non hai mai parlato, mai detto una parola, cioè solo che non sono riuscito a scappare via, diciamo che l'ho affrontata dopo.
0: Ok, cioè, diciamo che lei non è così sincera sulla felicità dell'appuntamento e questa cosa può stizzire, capisco, però si può accorciare forse l'appuntamento, quello si può fare, cioè quando ti rendi conto di una cosa del genere credo che sei abilissimo, da come mi hai mandato il messaggio, ad accorciare l'appuntamento a zero e a liberarti, diciamo, da una situazione che diventa veramente pesante perché lei non gradisce evidentemente la compagnia. Può succedere. Francesco Gabbani con Summer Funk l'abbiamo sentito, ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco, ancora tutti in lista Club Privé con altri messaggi da voi.
2: Lista Club Privé. Spot. Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
3: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
2: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Passione. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: come novità, cioè nel senso come brano del presente, invece Bronski Beat con Why come brano del passato. Dicevo, Businessman si collega perfettamente con la risposta da parte di Giulia sulle red flag di cui stiamo parlando oggi al primo appuntamento. Red flag totale, un ragazzo che al primo appuntamento, dice Giulia, passa 10 minuti a spiegarmi quanto guadagna, che macchina ha, dove va in vacanza. Sembra un colloquio di lavoro per convincermi che valga la pena investire su di lui. Mi sono sentita valutata come un potenziale acquisto, non corteggiata. Questa è la dichiarazione da parte di Giulia. Noi controlliamo l'ora e fra un attimo sentiamo altri amici in lista con noi. Le 19.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service.
5: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Gli amici di Monte Mauro con il patrocinio del comune di Apollosa presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare!
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania.
5: Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

di un canto d'amore che è quello che ci fa Angelina Mango insieme a Marco Mengoni in questo pezzo che abbiamo appena sentito. Siete nel pomeriggio, ormai nella serata di Radio Company, in questo 6 di agosto 2026, e mentre siete lì avete l'opportunità e l'occasione, come sempre, di scegliere quale potrebbe essere il prossimo pezzo, che non è immediato perché dovete darci comunque il tempo di poter raccogliere quelle che sono le vostre preferenze, ma insomma subito dopo la prossima canzone avrete modo di sentire una delle tre che comunque vi facciamo ascoltare lo stesso, perché vi diamo un piccolo assaggio. Voi non dovete fare altro che decidere pezzo A, pezzo B o pezzo C. Il numero resta quello, cioè il 333-2688-688. Pezzo A di stasera, e siamo molto latineggianti in questo appuntamento del giovedì, c'è Bad Money con Drake.

0: pezzo C invece c'è Beyoncé, Break My Soul. Oh, baby, baby. Volete sentire adesso in questo pomeriggio? Bad Bunny con Drake, pezzo A, pezzo B, Jennifer Lopez, pezzo C, Beyoncé. Scegliete, decidete, mandate la preferenza, avete il tempo di una canzone, c'è Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor J'adore.
1: Happy Vibes, Radio Company.

0: Bunny insieme a Drake con Mia, lo abbiamo ritrovato perché scelto da voi con le vostre preferenze. È stato un testa a testa però stasera, non era così scontato che vincessero loro, poteva vincere Beyoncé, poteva vincere Jennifer Lopez, alla fine diciamo che il lago è andato verso Bad Bunny per pochissimi voti, mentre siamo pronti con Alex Warren, la sua Passenger, la new track per il Tutto in Lista di stasera.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Diplo, che è ritornato in questa nostra serata per non chiudere ancora l'appuntamento di Tutti in Lista, perché Tutti in Lista non si ferma in questo 6 di agosto e ritorniamo fra pochissimo con l'effetto di stasera per vedere se ci saranno delle previsioni, qualcosa legato all'oroscopo, non si sa ancora quale effetto useremo. Fra pochissimo, state lì.
1: Radio Company, Tutti in Lista, Club Privé. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

paragonata già da altri artisti di calibro internazionale come Adele piuttosto che Amy Winehouse, insomma un po' presto secondo me, ma intanto la voce c'è. E sicuramente i singoli che ci ha dimostrato sono grandissimi, è amata da quel tipo di pubblico che amava appunto anche Adele piuttosto che Amy Winehouse. Sienna Spyro non credo che abbia bisogno di presentazioni con la sua Material Lover, mentre noi siamo pronti con un effetto, quello che vi intrattiene stasera, quello che ci fa giocare la sera quando si avvicina sempre di più le 20. Abbiamo questi 20 minuti a disposizione, un po' di musica, un po' di risposte per voi. Oggi però ho voluto cambiare l'effetto perché era da un po' di settimane che giocavamo sempre con quelli e ho ritrovato un vecchio effetto che però come al solito sia chi lavora nel campo dell'informatica sia per chi diciamo lavora nel nostro campo è stato un po' cambiato perché dà delle risposte diverse. In che cosa consiste? Consiste nel fatto che voi ci mandiate il vostro nome, il vostro segno zodiacale, il colore preferito e l'umore, però non dovete specificare se siete felici, allegri, basta che mettiate o su, o giù, o stabile. Cioè l'umore di oggi com'è? Su, giù o stabile? E l'oracolo.

Quindi il mio colore preferito, lo sanno tutti quanti, è il nero, quindi assenza di luce totale. Il mio umore è stabile, non è nessuno giù, è stabile oggi. Il segno zodiacale è quello della Vergine. Come frase mi ha tirato fuori: la vita è come andare in bicicletta, per mantenere l'equilibrio devi muoverti. Che forse era la frase che mi serviva oggi, quella di Albert Einstein. Se volete partecipare, nome, segno zodiacale, colore preferito, siete su, giù o stabili, e vediamo che frase tira fuori il nostro oracolo. C'è Merck & Cremont con Kids.

bellezza in questa serata dove abbiamo ritrovato la Kitchen. Non le trovavamo da una vita. C'è Elena, che è il segno dei gemelli, il suo. Elena, gemelli giallo. L'umore è in su, non è stabile, ma è in su quello di Elena. Osare e perdere momentaneamente l'equilibrio, non osare e perdere se stessi. Che bella la frase di Fabrizio Caramagna. Osare e perdere momentaneamente l'equilibrio, non osare e perdere se stessi. Capito, Elena? Era la frase che serviva a te stasera, Elena, era questa. Così come diamo quella per Mario, segno dell'acquario, blu, stabile il suo umore. Mario ha una mente tranquilla, l'universo intero si arrende. Chen Tzu. Quindi c'è anche, capito, il pensiero orientale. Valentina, azzurro, stabile, acquario. Valentina, sorridi, respira e vai piano. Thich Nhat Hanh. Cioè, è la frase che ti serviva. Valentina, azzurro, stabile, acquario, sorridi, respira e vai piano. Quindi mi raccomando, se stai in macchina in questo momento, non correre. Facciamo ancora Teresa. Segno dei gemelli, il suo colore è il verde, l'umore è stabile. Serenità è quando ciò che dici, ciò che pensi e ciò che fai sono in perfetta armonia. Il Mahatma Gandhi.

0: detto questa frase qua. Abbiamo altra musica, c'è un altro successo in arrivo e fra un attimo scopriamo le altre frasi ideali per voi. Se volete partecipare, ricordo nome, segno zodiacale, colore preferito e umore su, giù o stabile, ce lo dite velocemente. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.
1: Radio Company, the summer is magic.

piace agitare Coca-Cola. Dai che scopriamo ancora delle frasi. La frase ideale per voi, per la vostra caption di stasera, quella che vi serve. Monica, il tuo colore è il turchese, il tuo segno zodiacale è il toro, il tuo umore è stabile. Impara ad essere calmo e sarai sempre felice. Paramahansa Yogananda. La cosa bella è che quando cito l'autore c'è Jimbo che fa sì con la testa, perché lui sa perfettamente, si muove, è nel suo mondo. Monica, il suo colore in questo caso è il turchese, no scusami, è la stessa. Stefania, rosso, capricorno stabile, con ordine affronta il disordine, con calma l'irruenza, questo significa avere il controllo del cuore. Sun Tzu. Come Sun Tzu, non è un'offesa, l'autore della frase. Stefania, rosso, capricorno stabile. Facciamo anche Laura, lilla, ariete, stabile il suo umore, quindi segno dell'ariete, ovviamente colore lilla, suo umore stabile, primo segno di un animo equilibrato e la capacità di starsene tranquilli in un posto in compagnia di se stessi. Seneca. Questo insomma è abbastanza comprensibile. Fra un attimo ne scopriamo altri. Intanto continuiamo con la musica. C'è anche Sombr, My Body Isn't Ready.

0: Tornata la grandissima Sombr con questo suo My Body Isn't Ready, quindi ci piace non poco. Abbiamo ancora qualcuno con la frase ideale per la sua giornata. Andiamo a scoprire Susanna, il suo colore è il grigio, il segno zodiacale è il cancro, il suo umore è stabile. Una bellissima frase tra l'altro: chi ha imparato ad ascoltare gli alberi non brama più di essere un albero, vuole essere quello che è. Herman Hesse. Bella la frase per Susanna per chiudere oggi il nostro spazio dedicato agli effetti. Domani ritorniamo con un altro effetto, di nuovo con voi, ma fra pochissimo tutti in lista.
1: Su Radio Company, tutti in lista, Club Privé. Spot.
2: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Radio Company Live Tour.

0: Bellino.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Di Team Impala, prima Shivari Good Night Moon, brano nel passato, brano nel presente, con cui chiudiamo anche stasera in questo 6 di agosto 2026 tutti in lista Club Privé. Grazie a Jimbo e regia, un saluto da parte mia Stefano Conte, appuntamento rinnovato domani ed è venerdì dalle 18 alle 20. Ciao a tutti, una buona serata.
1: Su Radio Company tutti in lista Club Privé.
0: Vi lascio con Enrico Sisma, sono le 20 in punto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
2: Radio Company. Radio Company, one love, one live.
4: One love, one live, qui su Radio Company, pronti anche in questo giovedì a partire ufficialmente con queste due ore di leggerezza pura. Assieme a me che sono Enrico Sisma e vi accompagnerò appunto fino alle 22. Partiamo subito con Clean Bandit.
5: One love, one live on Radio Company.

0: One Live.
1: Invisible qui su Radio Company. Tra pochissimo parliamo di usato, sì, che non è solo per l'auto, ragazzi. Ci sono tantissime cose usate che si possono acquistare. Tra poco ve ne parleremo.
2: One Love, One Live
3: on Radio Company.
4: Radio Company Live Tour.
5: Questa settimana ci trovi lunedì 10 agosto con Mixatone al PSM Music Festival a Porto Santa Margherita, Caorle.
4: Vuoi saperne di più?
5: Entra in radiocompany.com, sezione eventi.
3: Spot.
6: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso.
7: It's a passion.
6: I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
5: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
6: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
5: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
6: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: One Live.
1: One Love One Live qui su Radio Company, amici, restiamo insieme fino alle 22. Tra pochissimo parleremo di usato, perché sempre di più, e ne parlavo proprio qualche sera fa con un mio amico, funzioneranno, e forse lo stanno già facendo, i mercatini dell'usato, quindi per tantissimi oggetti e non solo, anche per l'abbigliamento.
0: One Love One Live on Radio Company.

Live. Walla Walla Live, qui su Radio Company si parla di usato. Perché, amici, il 63% della popolazione italiana dichiara di aver comprato o venduto usato. Quindi vuol dire che è una cosa che sta prendendo molto piede, ma anche perché funziona, devo dire la verità. Se avete app tipo Vinted, è una cosa che funziona parecchio. Sempre di più si stanno acquistando oggetti usati, quindi non solo. Una volta forse era solo l'auto che si comprava di seconda mano, adesso stanno diventando sempre più cose, ma anche perché ci sono cose che vengono mantenute nel tempo. L'abbigliamento, non parliamo probabilmente del fast fashion, ma di abbigliamento che qualcuno non indossa più o che magari sta stretto o largo, non sta più, insomma, e si vende su app come appunto Vinted e viene acquistato, ragazzi. Comprare quindi non è più un'abitudine di nicchia. Secondo l'osservatorio appunto BVA Doxa per Subito, il 63% degli italiani dichiara di aver comprato o venduto qualcosa di seconda mano. Chi vende indica in media 820 euro incassati nell'anno. Quindi anche per chi vende può essere molto molto conveniente. Guardatevi intorno, magari a casa avete degli oggetti usati da poter vendere e ci potreste fare qualche soldino. E per quanto riguarda chi acquista invece c'è sicuramente un risparmio. One love, one live on radio. Company.

0: Live. The Black Eyed Peas con Shut Up qui su Radio Company. Si chiude così la prima mezz'ora di One Love One Live. A tra poco.
1: One Love One Live
2: on Radio Company.
3: Spot. Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi.
3: Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
0: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: Radio Company Live

0: Vieni da Epany, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epany, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epany, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Per questa pubblicità, 0824 43 732.
2: C'Company, C'Radio.

0: One Love,
1: qui su Radio Company, superate le 8:30, possiamo forse anche parlare di sexting. Voi sapete di che cosa si tratta? Sapete che cos'è? L'avete mai fatto? Tra poco ve ne parlo qui all'interno di One Love, One Live.
2: One Love, One Live.
3: On Radio Company.

0: One Live.
1: Radio Company, siamo all'interno di One Love One Live, si parla di sexting, questo nuovo termine, questo nuovo inglesismo, per dire praticamente, per spiegare lo scambio di messaggi tramite cellulare, quindi messaggi che però sono molto molto espliciti, possono essere foto molto molto intime, messaggi molto molto spinti che arrivano dall'altra parte. In realtà molti italiani hanno dichiarato di farlo e di trovarsi anche a proprio agio nel

mandare appunto messaggi molto molto espliciti a un partner che sia conosciuto dal tempo o magari anche da poco tempo. In ogni caso, personalmente io non riesco a sentirmi a mio agio davanti a un telefono, non so perché, ragazzi, ma preferisco l'azione, quella insomma face to face. Non so voi come vi trovate nel mandare messaggi espliciti, è una cosa che vi imbarazza oppure vi sentite a vostro agio? One love, one live on Radio Company.

0: Bambole di pezza qui su Radio Company, piccola pausa per noi, a tra poco.
1: One love, one live on Radio Company. Spot.
2: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taverne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Il 12 agosto, come da tradizione, ritorna la Notte del Bacio. Cultura, storia, leggenda, tradizione, musica ed enogastronomia. Ti aspettiamo nel centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, dalle ore 20 con La Notte del Bacio.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
2: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
8: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: The Bausa Magnetic va a chiudere la prima ora di Walla Walla Live.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: One Live.
1: Joel Corey con Whisper. Tra pochissimo, amici, qui all'interno di Wallo One Live parleremo del cibo italiano per eccellenza. Qual è? Vediamo se lo indovinate, tra poco ve ne parlo.
0: One Love, One Live on Radio Company. Spot.
2: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taverne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto, dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Radio Comp.

0: Bellino.
1: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
2: Per questa pubblicità 0824 437 32.
3: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: One Live.
1: Walla One Live, questa è Radio Company, amici, fino alle 22 si sta insieme. Ciao, sono Enrico Sisma, un'altra ora da passare appunto assieme qui. E insieme si parla di tante cose, si parla anche di cibo. Infatti il piatto, insomma, italiano più riconosciuto probabilmente al mondo è la pasta. Oltre alla pizza, sì, lo sappiamo, noi abbiamo inventato tantissime cose, ma la pasta devo dire che è un piatto caratteristico che finisce sulla tavola degli italiani parecchie volte. Qual è però la quantità giusta di pasta da mangiare in un pasto? One love, one live on Radio Company.

0: One Live.
1: Amici e amiche, si parla di cibo qui all'interno di One Love One Live, ma soprattutto di un piatto che noi italiani amiamo particolarmente, cioè la pasta, che poi ragazzi può essere condita veramente in tutte le maniere, dalla più salutare a quella diciamo più, chiamiamola gorda, se vogliamo, quando mangiamo le amatriciane o le carbonare, ce n'è di calorie, però qui si fa semplicemente riferimento a quale può essere la quantità di pasta giusta. Sembra che la quantità giusta sia 102 grammi, non 100, non 98, 102 grammi, amici e amiche, quindi attenzione, questa potrebbe essere la quantità corretta di pasta. Poi bisogna vedere quanto sugo poi uno ci mette sopra, perché anche quello incide particolarmente sulla quantità di calorie che noi ingeriamo. Qual è la quantità di pasta che mangiate normalmente e soprattutto quale sugo preferite? One Love, One Live on Radio Company.

0: con Cabana. Siamo alla fine della terza mezz'ora di One Love, One Live.
1: One Love, One Live on Radio Company. Spot.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Love, one live.
1: Walla one live qui su Radio Company, quasi agli sgoccioli. Amici, io vi ricordo che nell'estate 2026 noi siamo protagonisti di tantissimi eventi nelle piazze e anche di eventi assieme ai grandi concerti. Due punti eventi infatti apre anche le porte ad Asiago. Dall'8 ci sarò io in apertura per il concerto di Neck, per poi proseguire con tantissimi altri artisti, ma non solo, perché saremo poi anche il consueto Ferragosto in Prato della Valle a Padova e in tantissime altre piazze. Seguiteci sui social, Instagram, Facebook, TikTok, per capirne di più, per saperne di più sui prossimi eventi. One love, one live on Radio Company.

0: Live.
1: Siamo quasi arrivati alla fine di One Love One Live per questo giovedì, a tra poco.
2: One Love One Live
3: on Radio Company.
4: Spot. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C-Come Company. C-Come C-Radio.
7: Tempo di pensare all'estate.
8: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
9: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
8: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
10: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
8: Radio Company Summer Tour 2026.
10: Il tuo evento e la nostra passione
8: per un'estate perfetta.
11: Perfetta.

0: My Soul, Bruno Mars chiude questo appuntamento di Wallow I Live qui su Radio Company. Amici, noi ci sentiamo domani puntuali con la Family dalle 6:30. Ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food.

0: Because a good man is hard to find.
1: Honey, because a

0: Africa Maestro.
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Gli amici di Monte Mauro, con il patrocinio del comune di Apollosa, presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare!
3: Radio Company Live Tour.

0: Elettrica Maestro. Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 3124. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
0: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

tutti, ben ritrovati per il nostro appuntamento di stasera, giovedì 6 agosto, qui su Radio Company. Ritorna Company Yesterday. Io sono Fabio De Magistris e questo è il nostro spazio, quello dedicato proprio ai successi di un po' di tempo fa. Saluto a Gianluca Pacini che è in regia, sarà lui a mixare tutte le canzoni che abbiamo scelto. Tra poco riascolteremo Santana con Maria Maria, poi Lady Gaga, Jennifer Lopez, subito Demons degli

Questa è Radio Company, ben ritrovati ancora tutti da Fabio De Magistris. Siamo all'interno di Company Yesterday e per qualche minuto abbiamo riascoltato Jennifer Lopez, uno dei suoi tanti successi era Ain't It Funny. Continuiamo però, non ci fermiamo. Gianluca Pacini è pronto a mixare altre canzoni. Tra poco Kylie Minogue, Sissy Peniston, Bob Sinclair, subito Articolo 31.

0: che Bob Sinclair era Lala Song, la canzone che abbiamo riascoltato, che abbiamo scelto stasera giovedì per arrivare ad una brevissima pausa per noi. Quindi ci fermiamo e ritorneremo tra qualche istante.
1: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taverne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

Buonanotte da Fabio De Magistris, siete su Radio Company. Questo è il nostro appuntamento Company Yesterday, quindi a quest'ora da riascoltare ci sono solo i grandi successi di qualche tempo fa. Gianluca Pacini sempre in regia, tra poco sentiremo 50 Cent, Spike, Destiny's Child e adesso Diamond.

qualche minuto su Radio Company con Destiny Child. Abbiamo riascoltato Bootylicious, un altro dei successi scelti per questo appuntamento di stasera. Giovedì c'è Company Yesterday, Gianluca Pacini in regia, io sono Fabio De Magistris, pronto a farvi riascoltare altre canzoni, quelle che ci porteranno verso la conclusione praticamente del nostro appuntamento di stasera. Tra poco Martin Solveig, Groove Armada, Cesare Cremonini, subito Giovanotti, c'è un raggio di sole.

0: Anche Cesare Cremonini su Radio Company. Per qualche minuto abbiamo riascoltato uno dei suoi grandi successi, veramente, si intitola Mondo ed è la canzone che ci porta al termine, la canzone che chiude il nostro appuntamento di stasera, giovedì, ultimo contatto tra l'altro della settimana con Company Yesterday. Ringrazio Gianluca Pacini che è stato in regia da Fabio De Magistris. È tutto, io vi aspetto domenica, sarò qui su Radio Company a partire dalle 19:15 con Company Maximum. Company Yesterday.
1: Don't stop the party.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
7: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
7: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
7: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
8: Company. Radio Company Boutique.
9: Radio Company Boutique.

0: summer is magic. Spot.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
6: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.

Company Boutique. Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.